Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
7: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico, a seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
8: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: euro il costo delle prime cure per i ragazzi italiani. A maggio il presidente uscente della Confederazione, Guy Parmelin, si era impegnato con la presidente del Consiglio Meloni a trovare una soluzione. Il governo di Berna è per adesso impegnato per la sostituzione del presidente che la scorsa settimana si è dimesso. La vicenda dei rimborsi era emersa a aprile, quando le famiglie di alcuni ragazzi si erano viste recapitare fatture di oltre 70.000 euro per le prime ore di ricovero.
1: Rimane anche per oggi l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per rischio moderato idrogeologico, idraulico e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Il meteo prevede cielo coperto su tutta Italia, nel nord-ovest con piogge locali o rovesci sul nord-est, sulle regioni del centro e della Sardegna maggiori precipitazioni, instabilità con piogge diffuse su quelle del sud. Ieri due trombe d'aria marine tra Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani hanno distrutto un plesso scolastico con scuola elementare e media a Marsala e 5 abitazioni, oltre ad aver provocato ribaltamento di auto, caduta di alberi, pali dell'illuminazione e dell'elettricità. Ci sono stati una ventina di feriti, tra cui una decina di bambini in modo lieve, mentre una coppia di 70 anni che si trovava in una delle auto travolte dal vento sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Palermo. Altri forti temporali con allagamenti e smottamenti ci sono stati in Puglia, Brindisi, in Campania, Napoli, Pozzuoli, Giuliano Ischia, nel Lazio Nettuno e Lombardia, Castelleoni, in provincia di Cremona, dove sono caduti 100 mm di pioggia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 8:30. Buon ascolto.
2: Polare Network.

proprio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle

0: Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
8: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

Ben ritrovate amiche e amici di Bologna City of Music, siamo qui con voi a tenervi compagnia. Oggi vi faccio fare una gita fuori porta, precisamente fuori Porta Lame, e andiamo a visitare quello che oggi è via Zanardi 30, un tempo invece via Lame 228, ovvero la villa del Farinello.

Queste sono le ultime note della ouverture di Nicola Porpora del Gedeone, scelta non casuale, perché proprio Porpora, noto compositore, fu anche il maestro di Carlo Broschi, detto il Farinelli. Detto il Farinelli proprio per omaggiare, finalmente lo abbiamo scoperto, la famiglia Farina, famiglia di notabili magistrati napoletani che sostenne la sua carriera. Carlo Broschi, che è considerata la voce di castrato più bella e più regale della storia, oggi sarebbe considerato invece vittima di tortura. E il fratello Riccardo, intravedendo le sue doti canore, gli impose la pratica della castrazione, ovvero l'ablazione dei testicoli, in modo da mantenere il registro e la voce cristallina anche in età adulta, pratica voluta negli ambiti ecclesiastici perché era vietato alle donne il canto e tantomeno anche la presenza fisica nei cori della Cappella Sistina. E pensate che addirittura fu nei primi del Novecento che venne abolita e proibita questa pratica, anche se in Italia era già, con l'Unità d'Italia, penalmente perseguibile. Ma ascoltiamone il risultato.

Philippe Jaroussky e Cecilia Bartoli, uomo e donna. Forse un attento conoscitore dei due timbri vocali potrebbe riconoscere chi è l'uno e chi è l'altro. E dicevamo appunto questi gli effetti della castrazione, pratica sempre invisa alle istituzioni, ma appunto, come dicevamo, ufficialmente abolita dalla Chiesa nei primi del Novecento. L'ultimo castrato di cui si ha notizia è morto nel 1922, anche lui cantante della Cappella Sistina. Nel caso del nostro Broschi, nel nostro Farinelli, invece, proprio perché buffe erano sempre le motivazioni, si ipotizza che fosse caduto da cavallo, ma invece fu proprio il fratello Riccardo, compositore, che impose questa tortura, lo inserì in ambiente napoletano, ma scrisse anche per il fratello delle proprie e vere arie. Ascoltiamo Vivica Genot in un'aria di Riccardo Broschi.

un vero esempio di aria barocca. Questo è il fratello Riccardo Broschi, e il fratello di Carlo, il Farinelli, che scrive proprio per la sua voce quest'aria, Qual guerriero in canto. Ascoltate la tipicità di questa, della musica di questo periodo, dove l'abbellimento, l'ornamentazione prevale sulla melodia, e quest'aria anche ci mostra quanto fosse virtuoso, capace di svolazzi acuti, velocità, il Farinelli. Famose sono tutti gli aneddoti in cui lui si mette in competizione con un suonatore di tromba per tenere la nota più a lungo possibile. Tutte storie, aneddoti che un po' rendono sensazionale la figura di questi cantanti che giravano di corte in corte ed erano veramente animali da palcoscenico.

Farinelli visitò spesso la nostra città, ma solo nel 1732 ottenne la cittadinanza. Passeranno 20 anni, e 20 anni passati tutti alla corte di Filippo V, che si faceva consolare da 4 arie cantate dal Farinelli quotidianamente, con il vincolo assoluto di non esibirsi mai più in pubblico, ma in cambio di 2000 ducati. Farinelli diventa un vero e proprio manager culturale, intrattiene rapporti con tutta l'Europa musicale, il fratello è con lui. Probabilmente le prime notizie che abbiamo di Scarlatti le abbiamo grazie ai suoi epistolari. Continua a collaborare con Metastasio, suo amico fraterno, tant'è che nelle lettere che possiamo anche ritrovare nell'archivio storico di Bologna, i due si definiscono fratelli gemelli. Dopo questi 20 anni, il Farinelli decide di ritirarsi dalle scene e viene a vivere proprio a Bologna.

Andrea Scholl ha cantato Pallido il Sole, tratto da Artaserse di Adolf Hasse, una delle quattro arie che il Farinelli per 2000 ducati era costretto a cantare a Filippo V. C'è un bellissimo libro di Luigi Verdi, Famiglie del Farinelli e loro dimore, che racconta poi quello che è successo e tutte le angustie e le angherie legate all'eredità di questo grande cantante. A noi però interessa il lascito culturale di una figura completa della sua epoca. Oltre che a essere un grande virtuoso del canto, è stato una figura di riferimento. Si trovano tracce anche nelle lettere di Leopold Mozart, il padre di Mozart, alla moglie in visita a Bologna, Casanova, Gluck, Metastasio, come dicevamo. Una figura unica che ha deciso di passare i suoi ultimi giorni nella nostra Bologna, la sua tenuta, dopo essere passata sotto le mani dello zuccherificio, nel 1949 è stata definitivamente distrutta. Ora in zona Lame, intorno alla Casa Gialla, si può trovare una piccola piazza con una targa a lui dedicata. È arrivato il momento anche oggi di salutarci. Fabio Sperandio, Radio Città Fucico e ovviamente Bologna City of Music vi danno...

0: paese russo. La licenza ha sospeso infatti l'applicazione delle sanzioni. Fino ad aprile Mosca ha annunciato che potrebbe riprendere le forniture già in questo mese. Trump ha giustificato la decisione con la necessità di abbassare i prezzi per agricoltori, allevatori, camionisti. Mentre negli Stati Uniti il diesel continua a costare ancora in media quasi 1,50 euro al litro, circa il 70% in più del mese di febbraio. Ma quanto può incidere davvero questo accordo sui prezzi? Secondo i calcoli degli esperti in queste ore, poco, perché anche se la Russia dovesse riuscire a fornire tutte le 4,8 milioni di tonnellate annunciate, quel volume basterebbe all'incirca per un solo giorno di consumo mondiale, e resta il problema della capacità produttiva russa, ridotta dagli attacchi alle raffinerie ucraine. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E Trump ha reagito con stizza al Nobel per la pace assegnato alla giudice sudafricana Navi Pillay, simbolo di quel diritto internazionale di cui il presidente degli Stati Uniti è uno dei principali devastatori. L'intero sistema del premio è truccato, ha detto Trump, che ha accompagnato alle parole una decisione concreta, e cioè delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale di cui Pillay ha fatto parte. Chantal Meloni insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
2: La Corte Penale Internazionale, da quando Trump è tornato a essere Presidente degli Stati Uniti a gennaio 2025, è sotto un attacco senza precedenti. Non che in passato non ci fossero già stati altri provvedimenti simili. Trump nel primo mandato aveva già sanzionato la procuratrice dei tempi Fatou Bensouda rispetto all'apertura delle indagini sgradite, quelle in Afghanistan che includevano dei membri della CIA, quindi degli americani, e le indagini su Israele. Però ecco, negli ultimi due anni abbiamo visto una serie di ordini esecutivi direttamente del presidente sanzionare la maggioranza dei giudici della corte, procuratore, viceprocuratori, e adesso da ormai mesi si vociferava di sanzioni nei confronti di tutta la Corte Penale Internazionale, cioè come organizzazione. Questo rappresenta ovviamente un'escalation, un gradino ancora più pericoloso rispetto alla possibilità per la Corte di continuare a fare il suo lavoro, perché sicuramente avrà un impatto molto forte su tutta l'attività pratica quotidiana, a partire dall'uso del sistema bancario e finanziario internazionale per andare avanti con la fornitura di servizi, a partire dai software, tutto ciò di cui una Corte ha bisogno per poter fare il suo lavoro.
1: Il Nobel a Navi Pillay ha causato reazioni infuriate anche da Israele, che lo scorso anno era stato accusato di genocidio dalla giudice. Goebbels sta applaudendo dall'inferno, ha commentato il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Proprio un anno fa entrava in vigore il cessate il fuoco a Gaza, dove però gli attacchi mortali sono continuati, come hanno denunciato ieri oltre 100 ONG. Tra queste c'è ActionAid. Fatima fa parte del Social Development Forum, organizzazione partner di ActionAid nella striscia.
3: For people in Gaza, a ceasefire is not just a headline or an agreement announced in a press conference.
4: Per le persone a Gaza, un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Vogliamo che i bombardamenti cessino davvero, che le famiglie possano andare a dormire sapendo che al risveglio i loro figli saranno ancora lì. Che le persone possano accedere ad acqua, cibo e medicinali senza paura, né privazioni, e che le famiglie abbiano un luogo sicuro che le protegga, invece di continuare a vivere tra macerie e tende. Dopo tre anni di genocidio, le persone qui non chiedono molto. Chiedono sicurezza, una casa, una scuola in cui i bambini possano tornare, un ospedale che possa davvero garantire le cure di cui hanno bisogno, una giornata normale in cui la paura non faccia più parte della vita quotidiana. Un cessate il fuoco è un primo passo essenziale, ma significa poco se la vita delle persone resta sospesa nell'incertezza. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa eliminare le ragioni per cui le persone continuano ad avere paura e creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
3: Because people here do not only want to survive the genocide, they want to live.
1: A Panama c'è stato un terremoto di magnitudo 7.7 che sembra aver causato danni soprattutto nella parte centrale del paese, dove è stato localizzato l'epicentro. Secondo le prime informazioni ci sarebbero stati crolli di edifici in alcune città, ma al momento non si ha notizia di vittime. Inizialmente era stata diffusa un'allerta per un possibile tsunami che poi è stata revocata. A poche ore dalla firma da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della nuova legge elettorale, oggi alla festa del manifesto si incontreranno i capi del centro-sinistra insieme per provare, almeno in teoria, a rilanciare l'unità del campo largo, ma i nodi restano irrisolti. In diretta da Roma, Luigi Ambrosio.
5: Buongiorno Andrea, sì, vedremo se oggi ci sarà un disgelo, un clima migliore tra leader politici che provano anche a diventare alleanza alla festa del manifesto, perché fino ad oggi e soprattutto nelle ultime settimane la lotta per il potere nella coalizione è stata condotta pubblicamente senza esclusione di colpi, diciamo dalla festa dell'unità in poi. Perfino D'Alema se n'è accorto ed è intervenuto ieri per riportare Conte e Schlein alla calma, rendendosi conto come tutti noi, che questa rivalità così esibita alla fine non può che danneggiare la coalizione, perché non fa certo guadagnare in credibilità. Ieri Conti e Schlein sono stati a un convegno insieme a Milano, stretta di mano, sorrisi, ma niente discorsi politici. Oggi parleranno, con loro ci saranno anche Maggi, Bonelli e Fratoianni, e tutta l'attenzione di chi li ascolterà verrà posta, al netto degli slogan e dei buoni propositi che non mancheranno, sui nodi irrisolti. Chi deve stare nella coalizione? Renzi sì, Renzi no. Chi la deve guidare dopo le abboccate sui federatori, i tatticismi, Schlein che alza la testa e ricorda il peso del suo partito e gli altri che si coalizzano contro di lei? Cosa fare dei punti di programma su cui sono in disaccordo, visto che non è certo credibile che una coalizione che si prepara a governare un importante paese europeo e della NATO non spieghi cosa intenda fare sulla guerra in Europa? Il tempo per continuare a discutere non è poi così lungo. Lì nello studio.
1: Grazie Luigi. Mario Calabresi ufficializza la sua candidatura a sindaco di Milano. Oggi il Corriere della Sera pubblica una lunga intervista al giornalista che si dice pronto alle primarie del centro-sinistra per il candidato sindaco e a cercare di ricucire tra la città che corre e quella che fa fatica. Per Calabresi ci sono segnali di disagio e inquietudine. Se ci sono milanesi che fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, dice, se ci sono milanesi che hanno paura a uscire di casa, presto o tardi non sarà più la loro città. Tra i temi che il giornalista indica come priorità per la futura amministrazione di Milano c'è quello di trattenere i giovani. Per questo, dice, servono più servizi alle famiglie e mettere in testa i temi della casa, della sicurezza e dell'ambiente. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sifrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. La RAI aveva proposto al giornalista la vice direzione del TG3 di Rai News o una corrispondenza dal Cairo dopo che era emersa l'amicizia con Walter Lavitola, arrestato come mandante della bomba fuori dalla casa dello stesso Ranucci. Il conduttore non è coinvolto giudiziariamente, ma un procedimento disciplinare a suo carico da parte della Rai. Secondo i magistrati, le due vicende sarebbero slegate. L'azienda avrebbe agito per risolvere le tensioni con il gruppo di lavoro, tesi sostenuta dalla TV pubblica. Il commissario europeo al commercio Maros Šefčovič ha celebrato il risultato della sua visita in Cina. Per la prima volta Pechino ha accettato di moderare le sue esportazioni senza andare incontro a tensioni, ha detto il commissario. Al centro dell'attenzione è innanzitutto il tema delle auto ibride. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
6: Dai colloqui tra il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo Maros Šefčovič, Pechino sembra aver ottenuto soprattutto una certa prevedibilità nelle relazioni economiche, evitando un'escalation commerciale da parte di Bruxelles. C'è l'intesa sui veicoli ibridi, in base alla quale la Cina dovrebbe ridurre le proprie esportazioni nell'Unione, e Šefčovič ha parlato addirittura del 50%, ma non si capisce bene su cosa si è calcolato quel 50%. Se è calcolato sulle previsioni di crescita delle esportazioni di auto cinesi, che sono molto alte, un taglio accompagnato dalla riduzione delle tariffe va bene anche e soprattutto ai produttori cinesi. Poi dovrebbe esserci una reciproca facilitazione nelle licenze d'esportazione. Questo offre garanzia all'Europa sulle terre rare, ma anche Pechino incassa il fatto che l'Unione Europea si impegna a risolvere i problemi che limitano

0: accordi veri e propri, bisogna vedere se e come saranno applicate.
1: In India oggi sono attese proteste di piazza contro la revisione delle liste elettorali iniziata l'anno scorso. L'accusa è quella di esclusioni illegittime dagli elenchi di chi ha diritto al voto.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19:30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Ben trovate e ben trovati Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni. Alla conduzione oggi ci sono io, Antonella Cortese, e insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e tutti su Liberi Dentro.
1: Oggi è una giornata speciale proprio perché vi vogliamo mandare uno speciale estate d'Ozza.
2: Sì Antonella, beh innanzitutto mi sento di ringraziare il Poggeschi per il Carcere, l'associazione che ormai da tantissimi anni organizza Estate d'Ozza, tutti i volontari e le volontarie che hanno contribuito alla sua realizzazione e ovviamente l'amministrazione penitenziaria in tutte le sue figure. Noi di Eduradio TV siamo state dentro a essere testimonie dirette di questa importantissima iniziativa, ma per approfondire do la parola ad Anna Mion, volontaria del Poggeschi per il Carcere e da diversi anni organizzatrice di Estate d'Ozza.
3: Ciao a tutti, sono Anna del Poggeschi per il Carcere e quest'anno Estate d'Ozza è andata bene perché alla fine comunque siamo riusciti a svolgere tutte le attività pensate. Sono state realizzate in collaborazione con altre associazioni tutte di volontariato che operano nel carcere di Bologna, in tutte le sezioni del carcere, dalle più creative alle più riflessive, alle più sportive. Comunque possiamo dire di essere soddisfatti del progetto, è stato molto stancante anche da un punto di vista organizzativo, però alla fine è molto bello. Nel corso degli anni l'Estate d'Ozza tramite il Poggeschi per il Carcere nasce comunque come progetto dell'associazione, quindi realizzato e gestito totalmente dall'associazione. Poi durante gli anni la direzione comunque del carcere si è sempre più inserita all'interno del progetto per garantire comunque una tutela del progetto e una collaborazione anche con diverse associazioni e altre iniziative presenti sul territorio e fare un po' da legame tra le diverse iniziative. Sicuramente rispetto a 4 anni fa vedo nei nostri confronti più fiducia, ci viene data sicuramente la possibilità di gestire comunque all'interno il progetto, ci vengono date tante responsabilità che magari qualche anno fa non avevamo, che può essere un po' un'arma a doppio taglio, spesso è sicuramente utile avere un po' il quadro della situazione su come viene gestito il progetto e sentirci noi stessi parte del progetto nel concreto, però allo stesso tempo bisogna stare attenti, bisogna comunque sapere come gestire le cose, quindi la comunicazione è fondamentale e ci deve essere assolutamente, quindi vedo un po' questo cambiamento. Poi appunto mi auguro di col tempo, anche tramite i laboratori che facciamo annualmente, raccogliere le necessità anche più banali dei ragazzi, cioè quello che vogliono fare all'interno del carcere, che può essere una partita organizzata da noi una volta al mese, come può essere un laboratorio di musica o un laboratorio creativo, e mi auguro magari l'anno prossimo di fare solo attività che possono realmente interessare e che partono appunto da una loro richiesta, quindi far sentire ai ragazzi, ai detenuti dentro e alle ragazze un ascolto e un approccio, cioè un approccio proprio alla pari con loro da parte nostra, un ascolto attivo, e vorrei che loro capissero e percepissero che noi comunque li ascoltiamo quando facciamo le attività e che le attività sono per loro, non per noi.
2: Grazie. E come vi abbiamo detto, siamo state dentro come Eduradio e TV per raccogliere qualche immagine, farci raccontare come sono andati questi laboratori e essere anche testimoni di questa importante iniziativa. Ed è stata molto ricca, infatti ci sono state tantissime attività, tra cui quelle sportive o quelle legate alle pratiche del movimento, come può essere la pallavolo, ma anche lo yoga, l'autodifesa, la capoeira, i balli, il calcio, insomma tantissimi. Vi lasciamo raccontare tutto questo dalle voci dei volontari e delle volontarie che hanno tenuto questi corsi, quindi dal calcio seguirà poi l'autodifesa, capoeira, balli afro e anche una biciclettata, che è qualcosa di veramente eccezionale per il carcere.
4: Io mi chiamo Giovanni, quest'anno
0: sono stato al laboratorio creativo del Poggeschi al secondo piano e nella sezione 2B e durante l'anno abbiamo fatto vari laboratori creativi con vari ragazzi e durante l'anno c'è stato un po' un ricambio di detenuti. Inizialmente avevamo un buon gruppo e poi abbiamo riscontrato un po' di difficoltà perché per fortuna i detenuti sono usciti, ma abbiamo poi dovuto ricomporre un po' un gruppo e all'inizio è stato un po' faticoso, ma poi alla fine dell'anno eravamo con tanti detenuti, è stato molto bello.
2: E ora invece siamo nel periodo di estate dozza e tieni un corso, un'attività legata al calcio. Oggi è stato il primo giorno, com'è andata e chi hai incontrato?
0: Allora, oggi abbiamo fatto il primo giorno del torneo di calcetto, eravamo con i detenuti della sezione del primo C e sono scesi in tanti, erano molto carichi, gasati di giocare e si sono praticamente in realtà alla fine autogestiti e non c'era il bisogno del nostro aiuto se non che fossimo lì per dargli i palloni, le casacche, ma io poi in veste di arbitro alla fine non ho dovuto far tanto, ma sono stati poi loro bravi a giocare tra di loro e anche il clima era molto sereno e disteso.
2: Cosa ti aspetti da qui ai prossimi giorni?
0: Ma mi aspetto che si divertano, ecco, e in realtà non ho troppe aspettative se non che possa crearsi un bel clima tra noi e loro e di reciproca fiducia, ecco. Mi piace entrare con loro e potergli mostrare un altro tipo di umanità che magari loro non hanno mai potuto vedere e neanche sperimentare anche prima nella loro vita precedente, prima di entrare in carcere, ecco. Quindi mostrare che forse un altro futuro per loro è possibile, un futuro più umano, ecco.
2: Grazie.
4: Sono Cristina, l'assistente di Roberto Musiani, che è il maestro di judo e abilitato anche a fare appunto i corsi di autodifesa femminile. E seguo il maestro da tantissimi anni ed è la seconda volta che veniamo a fare questa esperienza in carcere. Parla Roberto.
5: Niente, io sono Roberto, sono un maestro di judo specializzato in autodifesa femminile. L'esperienza è stata bellissima perché siamo venuti anche l'anno scorso e ci hanno richiamati, siamo venuti volentieri perché è una cosa che io sento moltissimo per le ragazze e le donne. Sono tecniche praticamente di leve articolari e di cadute in maniera di buttare giù e scappare via. L'importante è riuscire a difendersi, tutto lì.
2: Come reagiscono le ragazze detenute che partecipano e quindi qual è la loro risposta e partecipazione?
5: Allora, la loro risposta, sai, sono varie. C'è quella che vorrebbe spaccare il mondo, c'è quella che non riesce a fare i movimenti fatti, cioè, attenzione, abbiamo fatto 4 ore solo, ci vogliono 10 anni per avere una certa sicurezza. Comunque abbiamo lavorato anche come psicologia, come comportarsi in certe situazioni. Mm-hmm. Il nostro intento è questo, di farli stare un po' meglio con loro stesse in certe situazioni. Cioè, l'importante, io ho fatto cercare di capire che se vi viene addosso un malintenzionato, non scappare via, non andare indietro, aggredirlo, andargli addosso. A questo punto abbiamo fatto 3 tecniche, il da farsi quando abbiamo il delinquente addosso.
4: Anche sì, la parte psicologica è proprio quella di non farti frizzare dalla paura, cioè sapere che puoi reagire, che ti puoi difendere. Già questo ti dà una certa sicurezza, diciamo, e spesso l'aggressore magari quando si vede a sua volta aggredito a volte desiste perché loro cercano prede facili normalmente, quindi già la sicurezza di sapere fare mentalmente è già un buon passo avanti.
6: Dunque, noi siamo Matteo e Valentina e siamo qui per il secondo anno, felicissimi.
4: Sì.
6: E il laboratorio oggi sarà un po' più fisico perché abbiamo visto che i ragazzi sono molto propensi. Sembrava che nessuno volesse cantare, ma in realtà hanno cantato tutti, è stato bellissimo, sono stati tutti molto bravi. E che cos'altro volete sapere?
2: Che cos'è la capoeira per chi non la conoscesse?
6: La capoeira è una forma d'arte di origine afro-brasiliana, parte della cultura appunto del Brasile ma anche dell'Africa, e è un tipo di attività dove ci sono molte cose, nel senso ci potete trovare la danza, le arti marziali, le acrobazie, la musica, ma è soprattutto una lotta di resistenza grazie alla capoeira o attività come il samba, che comunque sia la popolazione nera è riuscita ad affermarsi in un momento in cui prima è stata ovviamente schiavizzata, poi marginalizzata, e solo in un terzo momento purtroppo è cominciato un lento processo di, chiamiamolo, accettazione. E oggi invece la capoeira è riconosciuta a livello internazionale, sono più di 80 paesi dove ci potete trovare dei praticanti di capoeira, e nient'altro, noi siamo qui.
2: Un messaggio che vorreste lasciar loro?
6: Ma grazie, perché questa volontà, questo talento, questi momenti che passiamo insieme fanno crescere anche noi tantissimo, ed è veramente un'esperienza bellissima vedervi specialmente così partecipi e vedere che avete così tante capacità, quindi veramente grazie per i sorrisi, la pazienza, il canto e il vostro talento.
2: Grazie a voi.
7: Grazie.
8: Io sono Blu e faccio danza afro da ormai 6 anni, e quindi sono venuta a partecipare a Estate Dozza per insegnare qualche passo base di Afrobeat e con altre 2 volontarie, e oggi ci sarà la restituzione sia di balli afro che dell'artistico, quindi facciamo una giornata finale dove facciamo un po' vedere cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo imparato. E
7: balli afro, ci racconti un po' che tipo di disciplina, che tipo di danza è e come hanno reagito anche le ragazze detenute durante il laboratorio, come è stata l'atmosfera?
8: Ok, e l'abbiamo già fatto l'anno scorso, quindi alcune di loro già sapevano che c'era il progetto, e in realtà si divertono molto perché afro è molto ritmato come base di ritmo, quindi a loro piace questa cosa che il ritmo è veloce, possono un po' muoversi, sfogarsi, hanno molto questa necessità, esprimono anche molto la necessità di muoversi, avere uno spazio dove poter ballare e sfogarsi, quindi in realtà la prendono molto bene, vengono, seguono molto, e diciamo che abbiamo visto un po' i passi base magari del Ghana, queste le basi tipo Asonto, così, e a loro piace molto perché si sfogano, poi possono un po' muoversi, fare le chiacchiere, quindi l'ambiente era molto molto bello.
7: Grazie.
9: Allora, ciao, noi siamo l'associazione Salve Ciclisti Bologna, io sono Isabella, presidente, e come associazione crediamo che la bicicletta sia un mezzo di trasporto sicuramente, ma anche un mezzo di condivisione, di unione, per creare relazioni, creare cultura, quindi in tutti i nostri progetti cerchiamo sempre di guardare da questa parte della bici, non è solo appunto un modo di spostarsi, ma anche proprio una scelta che si può fare, e come associazione da diversi anni abbiamo visto che poter mettere in bici persone che normalmente non hanno la possibilità di usare questo mezzo è davvero un modo per regalare libertà. Lo facciamo con altri progetti legati a persone con background migratorio, con bambini, e da qualche anno abbiamo iniziato a collaborare anche con la casa circondariale. Infatti è il secondo anno anche che partecipiamo a Estate Dozza, e su questo passerei la parola a Tiziana e Andrea, che hanno seguito il progetto proprio nei loro aspetti, in tutti i loro aspetti.
10: Io mi chiamo Tiziana e abbiamo aperto con l'associazione Salve i Ciclisti questo progetto, questa collaborazione con la casa circondariale, inizialmente portando dei piccoli percorsi di ciclomeccanica dove abbiamo insegnato a affrontare le difficoltà più banali che ci si può trovare con la bicicletta. E poi appunto è il secondo anno che partecipiamo a Estate Dozza, è sempre abbastanza entusiasmante mettere in sella delle persone che comunque, perché in bicicletta ci sanno andare tutti, ecco, quindi tutti hanno avuto un'esperienza anche da bambini, da ragazzi, di fare dei giri in bicicletta, quindi è un ritornare anche alla propria origine, alla propria infanzia, ed è sempre una cosa entusiasmante.
11: Sì, dietro c'è un discreto lavoro, chiaramente sono Andrea di Associazione Salve Ciclisti, c'è un discreto lavoro. Oggi abbiamo portato 12 biciclette che il nostro volontario Daniel, che lavora, fa volontariato nella nostra ciclofficina, ha sistemato, e abbiamo portato queste 12 biciclette per l'attività qui a Estate Dozza. È un'attività, secondo me, secondo anno, che è davvero, secondo me, interessante, perché questa idea di poter vagare, di poter girare, anche se solo all'interno, dà quel senso di libertà. Stamattina è stato l'esempio, quando i ragazzi, appena avuto la bicicletta, sono partiti a raso, e dava quest'idea di grande libertà, insomma, e credo che è questo quello che vogliamo portare: valori e libertà.
1: Grazie mille.
2: Ma Estate Dozza ha proposto attività veramente per tutti e tutte, quindi non solo attività sportive o pratiche del movimento, ma anche pratiche più creative. Ascoltiamo volontari e volontarie.
12: Allora, ciao, io sono Carla e è la prima volta che faccio Estate Dozza, quindi che entro in carcere. Lunedì è stato il primo giorno e c'è stata una grande partecipazione. E abbiamo proposto appunto delle attività di giochi da tavolo e creativi.
13: Sì, e questi giochi, appunto, per esempio i giochi da tavolo, sono scacchi, dama, altri giochi come sudoku, quindi giochi che hanno stimolato anche la loro, oltre che creatività, anche la loro mente, la loro capacità logica e anche soprattutto l'interazione tra di loro, e quindi una certa socialità.
2: Come nasce l'idea di portare appunto i giochi da tavolo all'interno degli istituti carcerari, e qual è stata poi la reazione dei ragazzi che avete incontrato oggi?
12: Allora, l'idea è stata quella di dare a loro degli strumenti per passare un po' il tempo anche quando non c'è il laboratorio, quindi è stato importante anche far costruire a loro i giochi, quindi abbiamo portato il materiale e quindi loro se lo sono costruiti e possono quindi portarlo in cella e giocarci poi nei momenti liberi.
14: Allora, io sono Chiara, poi c'è Chloe e Bianca, siamo volontari Poggeschi e questa settimana entriamo al giudiziario in infermeria e portiamo un laboratorio creativo. Ora passerò la parola a Bianca, così ci descriverà le tecniche che stiamo utilizzando.
15: Grazie, sì. Quindi sì, siamo arrivati ieri è stato il primo laboratorio, abbiamo utilizzato i gessi colorati sul foglio nero e hanno fatto dei ritratti a più mani e quello è stato molto divertente per tutti, anche come rompighiaccio, così loro si conoscevano fra di loro. E oggi abbiamo invece fatto la monotipia, in cui si utilizza un inchiostro calcografico e si stampa, quindi l'inchiostro si trasferisce sul foglio, e nei prossimi giorni utilizzeremo anche altri materiali fra cui l'inchiostro nell'acqua, che sarà un pochino più una tecnica giapponese, e poi il carboncino e altre tecniche in cui loro riescono un po' ad esprimersi o a svagarsi oppure creare amicizie fra di loro. Chloe.
16: Per il momento le attività stanno andando bene, ci sentiamo a nostro agio noi e ci sembra che anche il gruppo di ragazzi si senta a proprio agio. E c'è una grande tranquillità nell'esprimersi e nell'aderire in qualche modo alle proposte che vengono fatte, e adesso le prime attività sono andate bene, nonostante fossero anche complesse, richiedessero una buona predisposizione a mettersi in gioco, e quindi continuiamo con voglia di vedere che opere si creano, che sono bellissime e hanno tanto da comunicare sia a noi che alle persone che partecipano tra di loro, perché la bellezza è tanta.
17: Continuiamo nella sala cinema femminile e ciao a tutte e tutti, raccontateci un po' qual è stato il vostro laboratorio qui e che cosa vedremo esposto oggi.
18: Allora, il nostro laboratorio è un laboratorio sul tema della casa. siamo entrate consapevoli che fosse un tema delicato da portare appunto in un carcere, ma le ragazze sono state molto accoglienti, abbiamo dato flessibilità, ma alla fine abbiamo seguito il nostro filone iniziale. Quindi il progetto finale che si vedrà, oltre a tutti i disegni che le ragazze hanno fatto durante la settimana, sempre rispetto all'ambiente casa, cosa vorrebbero fosse casa, cosa per loro è casa. Il lavoro finale è questo libro in cui sono contenute all'interno vari collage fatti dalle ragazze con immagini stampate, colori, tempere, scritte, e dietro il foglio di ognuna c'è una lettera che abbiamo chiesto loro di scrivere alle loro stesse del futuro, immaginandosi in una condizione diversa da quella di adesso, e abbiamo chiesto un feedback ogni giorno e le ragazze sono state molto contente e ci hanno riempite di gioia ed è stato un progetto molto bello.
19: Sì, aggiungerei che appunto è stato molto interessante anche vedere quanto riuscivano a portare fuori di emotivo e di interiore in modo molto diretto dalle cose che ci hanno fatto leggere, dalle cose che hanno creato, e quindi questa cosa è super bella, super interessante, è un po' scoprire il mondo e diciamo portare degli strumenti, delle cose per aprirsi e fare delle riflessioni, è un'esperienza molto bella.
20: Io non ho niente in più da aggiungere, solo che sono molto molto contenta di come è andato il laboratorio, ci siamo trovati bene sia tra di noi che con il gruppo, le ragazze sono fantastiche e nulla.
21: Grazie.
22: Abbiamo già deciso di portare questa nuova attività con il Poggeschi nell'estate d'Ozza, che è un'attività di teatro sociale, quindi parte sicuramente dall'idea del teatro, quindi esercizi teatrali vari, però sociale nel senso che cerchiamo di fare degli esercizi più rivolti a ragionare, riflettere sulle emozioni, le sensazioni, insomma riflettere sui temi della vita di cui magari
23: non sempre parlano,
22: non sempre
23: hanno l'occasione.
22: Si parla, esatto.
23: E niente, no, sì. Oggi ci siamo divertiti anche a fare qualche esercizio di sceneggiatura, abbiamo fatto mettere un po' le mani in pasta su scrivere una storia, quindi abbiamo testato anche la loro immaginazione, è stato molto divertente. Noi, io parlo per bambini, siamo le prime che ci divertiamo a fare queste cose con loro.
22: Io li ringrazio sempre, perché comunque loro ringraziano noi, no? Perché secondo loro siamo noi che in realtà li portiamo qualcosa, siamo lì, cerchiamo di supportarli, ascoltarli soprattutto e comunque li portiamo all'attività, no? Però in realtà loro forse non sono tanto consapevoli del fatto che sono loro ad insegnarci tanto, perché in carcere ci sono delle situazioni che noi da fuori non conosciamo, se non siamo mai stati in carcere. Quindi impariamo tantissime cose, riesci un po' a farti un'idea reale di quello che è il carcere e non solo immaginartelo come ce lo immaginiamo
23: nell'immaginario collettivo. No, io se mai mi staranno guardando, ma anche le famiglie dei detenuti, perché oggi alcuni hanno anche chiesto per le loro famiglie, cioè dico semplicemente anch'io grazie, perché la ricchezza che ci passano in questi laboratori è tanta, cioè anche il fatto che mi fa un po' ridere, sembra un po' un simbolo, però il luogo sicuro che si crea nei laboratori in cui loro si sentono liberi di condividere un'esperienza che è quella che stanno vivendo ora nella loro vita, che magari non tutti si sentono liberi di condividere, invece loro con noi, io che non avevo mai visto una ragazzina che viene da fuori random, invece cioè, mi fanno sentire proprio loro si sentono sicuri e liberi di
22: esprimersi
23: con noi. Infatti io li ringrazio per questo, cioè per questa condivisione aperta e grande che c'è.
2: Grazie. Ma moltissimi altri sono stati i laboratori presentati all'interno di Estate d'Ozza, dalla fotografia a momenti dedicati al cineforum oppure piccoli approfondimenti più filosofico-riflessivi. Ma non solo, ci sono stati anche dei laboratori dedicati alle pratiche di ascolto, come per esempio il nostro, quello proposto da noi di Eduradio e TV. Abbiamo realizzato un laboratorio dal titolo Accendi le tue orecchie, un piccolo

0: immigrati indiani è stata aiutata negli studi della sua comunità. Questa cosa suscita le ire dei giornali trampiani, per cui vediamo il giornale Premio Nobel per Hamas. Ecco, questa, la pila viene automaticamente, come tutti quelli che marciano per la Palestina, parificata da Hamas. Il riconoscimento per la pace va a Navanethem Pillay, la giurista che ha guidato in questa ONU sul genocidio israeliano a Gaza. Naturalmente mette genocidio tra virgolette, perché è tutto un grande complotto, secondo la Fiamma Nirista, in tutti quelli che scrivono così. È un complotto che arriva dall'ONU, dalle corti nazionali, dai giornalisti, dalle TV, da tutti contro Israele. A Tel Aviv, due dice, Goebbels applaudirebbe dall'inferno. Questo, naturalmente, la gravità di Tel Aviv si commenta da sola, e Trump annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Così è il concetto del diritto internazionale: quando un giudice non mi piace lo bombardo. Questo è. Ma l'Europa e l'Italia difendono la Corte Penale Internazionale. Devo dire che questa volta l'Europa si è schierata dalla parte giusta. Fa peggio La Verità, perché dice non solo è nemica di Israele, però leggiamo Nobel per la pace all'albanese nera, e anche nera perché indiano, quindi è polemica, dice allora il giornale. Questo chiude Libero: il Nobel ad Hamas fa infuriare a Trump. È un Nobel ad Hamas questo è quello che ammaniscono i giornali della destra ai loro lettori. E allora, dunque, questo è quanto. Torno al Corriere: sanzioni USA alla Corte dell'Aia, l'Europa reagisce deplorevole, Italia e altri 7 paesi, sostegno incrollabile. Ricordiamo che peraltro anche l'Italia con la CPI ha un conto aperto, perché deve rispondere al Tribunale Penale Internazionale perché ha liberato Al-Masri, torturatore riscattato dall'AIA, non solo liberandolo ma mandandolo, ha fatto il buon Nordio, ministro della giustizia, si fa per dire, ha rimandato a casa in Libia con tutti gli onori, con l'aereo di Stato. Comunque l'ipotesi dell'Unione Europea è di usare uno scudo istituzionale contro la rappresaglia di Donald Trump. Questo è quello che arriva dalla pagina del Corriere, che poi vado al Fatto Quotidiano. Il Nobel per la pace alla libertà sul genocidio. Dunque, Oslo, dopo il Venezuela, interviene su Israele. Da Ruanda alla Palestina, l'ex giudice delle Nazioni Unite ha firmato per il boicottaggio e ha condannato la dominazione della West Bank. Francesca Albanese, qui invece viene ripresa, perché potremmo dire la pilla è bianca, potremmo dire anche così, rovesciando il termine. Un premio contro le azioni di Trump e dell'amico Bibi. Conosco Pille, da 20 anni il suo lavoro è inattaccabile, anche se ci hanno provato. Ma Tel Aviv come Goebbels, tanto per e loro di nazisti se ne intendono. USA, nuove sanzioni. Colpita la CPI, il piano era già nel cassetto della Casa Bianca. Ora l'Unione Europea prova a mediare per evitare l'ira del funesto Trump. Questo arriva da Oslo.
1: Da Oslo. Grazie Alfredo. Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. Oggi cominciamo con quella che noi crediamo sia una buona notizia, ovvero il premio Nobel a Navi Pillay della Corte Penale Internazionale, un giudice di lunga data di quella corte che ha effettuato diverse condanne per genocidi, apartheid e altre cose ancora. Fu al fianco di Nelson Mandela. È nata in Sudafrica, lottò contro l'apartheid con il futuro presidente alla Corte Penale Internazionale dal 2003 al 2008, ha presieduto la Commissione ONU sui territori all'ONU, è stata anche alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, esattamente come Francesca Albanese. E cominciamo dal 98, dove il suo ruolo di giudice del Tribunale dell'ONU condanna lo stupro come genocidio in Ruanda. E poi tra il 2003 e il 2008 parla e condanna il Congo per i bambini soldato. E poi nel 2004 condanna per crimini di guerra Israele e Hamas, e poi nel 2005 con Gaza l'accusa di genocidio allo Stato di Israele, all'esercito di occupazione israeliano e appunto anche il resto del Carlino ci fa la cronostoria di come è stata la reazione degli Stati Uniti d'America appunto la corte della discordia, Bush, Putin e Orban, tutti nemici dell'AIA, giudica la responsabilità individuale per genocidio e crimini di guerra. E come ricordava Alfredo, si è anche scontrata con l'Italia, con appunto il discorso del rimpatrio del boia torturatore libico al-Masri, appunto lo stato di diritto in pericolo, lo dice Silvana Arbia, che è stata intervistata da Giulia Prosperetti per chiedergli cosa ne pensa di questa candidatura e vincita del Nobel per la pace, appunto ci sono diverse questioni abbastanza importanti. Allora dice che Navi Pillai lancia un messaggio politico molto forte ed inequivocabile, è un sollievo anche dal punto di vista morale, spero sia il primo passo di un processo che si possa far uscire da questa crisi. È appena presa la notizia del giudice Silvana Arbia, ex procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, già cancelliera della Corte Penale Internazionale, ha subito mandato un messaggio di congratulazione alla giurista sudafricana. Le loro strade si sono incrociate più volte e poi di nuovo si sono ritrovate all'AIA. Se c'è una persona che oggi merita il Nobel, dice questa giurista, è certamente lei, perché rappresenta e conferma l'interdipendenza tra giustizia, il diritto e pace durevole, che auspicano tutti che possa arrivare il più presto possibile in tutto il mondo. È una strana commistione di fotonotizie, ci propone Repubblica in prima pagina. Da un lato c'è la foto appunto di Navi Pillai, premio Nobel per la pace, e dall'altra c'è la foto con il vestito arancione dei carcerati americani, Nidal Malik Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood. Queste sono due notizie che fanno appunto capire di che cosa stiamo parlando oggi sui quotidiani nazionali. Per questo volevo proporvi così subito un pensiero di Michele Serra, che parla appunto di suprematisti umani e dice: mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth Miles Ingloriosus introduce la fucilazione in pubblico attraverso i social, il pubblico immenso della rete è la maggior gloria degli Stati Uniti d'America, e poi ci sono i radical chic scandinavi che infliggono a Trump il peggiore degli oltraggi, dando il Nobel per la pace non a lui, che lo pretendeva per misteriose falle della sua psiche, ma a una giudice internazionale che dirige la commissione di inchiesta dell'ONU su Gaza, che ha imputato Israele di genocidio. Donald già progetta ritorsioni economiche, pensa solo ai soldi ovviamente, contro la Corte Penale Internazionale, che è il luogo dove agisce Navi Pillai. Odia tutto ciò che è sovranazionale, a cominciare dall'ONU, odia chiunque, persona o istituzione, valuti i diritti umani uguali ovunque. Navi Pillai si occupò di apartheid in Sudafrica, il suo paese, poi nelle stragi in Ruanda, e da giurista lo stesso criterio applicato a Gaza. Vietato fare finta che non sia indispensabile prendere parte a questa disputa che in questo momento divide il mondo in due: o si sta con chi crede nel superiore interesse della nazione, la propria, o sta con chi crede che esista e come un'inviolabile supremazia della persona umana. I suprematisti umani, pochi o tanti che siano, sono l'opposizione attiva ai suprematisti di razza, di nazione e di religione. Bisogna darsi da fare e non è tutto perduto. C'è un po' scritto un finale di questo articolo, dice: è probabile che la giuria del Nobel non voglia premiare Trump soprattutto perché è terrorizzata dal discorso che costui pronuncerebbe alla cerimonia di consegna dei premi Nobel appunto dello Stato della Svezia.
0: Esecuzione in diretta, shock negli Stati Uniti d'America. questa fucilazione. Noi pensavamo ormai rimasta solo in uno spot della team con Lopez, Massimo Lopez, della telefonata ti allunga la vita, invece diventa realtà, ma questo è l'antico. Poi c'è anche il moderno, sarà trasmessa, possibile, in diretta con online. E questo è quanto, quindi chi come me non ha la fibra ottica, magari la pallottola, si ferma a metà strada perché si ricarica. Comunque questa è la barbarie più assoluta. Allora il vice Vance, che dice cattolico, dice io non la guarderò. Ma e poi si volta dall'altra parte, che è il tipico atteggiamento di un cristiano, no? Indignazione dei democratici repubblicani per l'annuncio di Haggis, questo ministro della guerra che è voluto fortemente da Trump alla guida anche del Pentagono, e viene così descritto da Massimo Gaggi: i missili contro i narcos, la guerra santa all'Iran, la violenza spettacolare del segretario della difesa, il capo del Pentagono, si è prestato a operazioni brutali. A proposito di operazioni brutali, ricordiamo il sequestro in Venezuela di Maduro e la sua compagna. Allora si torna sopra, visto che parliamo sempre di barbarie, facciamo questo il capitolo ampio. Maduro sequestrato dagli Stati Uniti d'America, nuove accuse, false New York e una detenzione che interroga il diritto internazionale, dice Lee Morgan dal Faro di Roma. E allora si ricorda che appunto, non avendo motivi per tenerlo in prigione dopo averlo rapito dal suo paese da presidente, gli hanno dato nuove accuse. Violenze contestate sarebbero state utilizzate per intimidire gli oppositori e mantenere il controllo politico. Questo Maduro, Trump mai. Questo, naturalmente è solamente la forza, la ragione della forza che ti viene sbuttata in faccia e rivendicata dal mondo brutale e inumano. Questo che verrà fucilato in diretta negli USA è Hassan Nidal, nato in Virginia ma famiglia palestinese, quindi ha avuto qualche problema con gli americani, ma in realtà lui è andato in Afghanistan, non voleva andare in Afghanistan perché ha pure sparato contro i musulmani, ma qualcuno ha detto no, adesso ci vai. Questa è la sensibilità psicologica dell'esercito. È tornato a casa, ha fatto questa strage. E questo, a proposito di pene di morte, la Christian Pike, quella che ha resistito a due incendi letali nel Tennessee, è ora cosciente ed è depressa. Strano, non è allegra. Questo sempre dal Corriere della Sera, che peraltro ci fa sapere, e tanto più si va nelle elezioni in mezzo termine, quindi le cose accelerano tutte, ci fa sapere che l'ICE spara nel Bronx. Siamo a New York. L'ICE è la polizia nazista agli ordini di Trump contro i migranti. L'ICE spara nel Bronx, l'ira di Mandami, fuori gli agenti. È una situazione inconcepibile, incredibilmente grave. Non resterò a guardare mentre gli agenti di ICE terrorizzano le nostre comunità. Il sindaco Zora Mandani, uno non usa a mezzo termine. Questa città vuole che ICE se ne vada. Vogliamo che se ne vada dai nostri quartieri, fuori dagli ospedali, via dalle nostre strade. Stanno anche negli ospedali questi delinquenti. Lontano dai nostri figli. E conclude: abolite l'ICE. Le sue dichiarazioni arrivano giovedì sera dopo l'annuncio che nel quartiere ispanico di Marble Hill, al confine tra Manhattan e il Bronx, gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, cioè l'ICE, hanno sparato al 28enne dominicano Oscar Belgar, ferendolo al collo mentre si trovava in auto col figlio di 5 anni. E gli agenti della sicurezza interna, da cui dipende l'ICE, afferma che gli agenti stavano conducendo un'operazione mirata contro Belgar, immigrati illegali con precedenti di furto aggravati, è un caso ancora aperto di traffico di droga, perché secondo loro aveva informazioni su una sparatoria in cui fu ferito un agente nel 2025. Secondo loro è una prova inoppugnabile. Questo fa capire anche l'importanza, per quanto ovviamente simbolica, di dare il premio Nobel per la pace a delle persone che si indignano contro la barbarie e lottano per la pace.
2: Ho sentito giù al mercato che un accordo si è firmato stamattina. Eccellenze, presidenti, han brindato solo

bom bom bom bom bom bom. Con un bel ragionamento quelle teste di cemento hanno detto: se la pace vuoi godere, tante bombe devi avere nel cassetto. Bombe, missili, cannoni, petizioni in quantità, e il tutto per difendere la nostra civiltà. Bom bom bom bom bom bom bom. Tutti sono per la pace, non c'è uno che gli

0: E questo libro non è fatto quest'anno o altro, è del 1958, questa canzone. E quindi Liberovici Stranieri sono i compositori, a dimostrazione che poi alla fine la solfa è sempre quella. Ed è quella che in qualche modo torna anche in questo ragionamento di Daniela Ranieri nell'evoluzione, a rubrica radar del Fatto Quotidiano, il sogno americano è sempre un incubo. Vorrei segnalare il libro legato al generale Castri McCallon, un esperto di Far West, che racconta appunto l'attività storica predatoria di quel paese. Dunque, dalle esecuzioni capitali fino alle guerre, dice la Ranieri, nella storia degli Stati Uniti tutto è individualismo, istinto predatorio, mancanza di società civile e fede nelle virtù taumaturgiche della competizione e del mercato. Quindi questo è il mondo dei cowboy. Detto questo, allora parliamo di Medio Oriente, per cui andiamo, perché Medio Oriente ne parla quasi nessuno, perché loro, i giornali grandi, liquidano notizie Medio Oriente con il Nobel e le polemiche tra Israele, Trump e Oslo. In realtà ci torna sopra l'Indipendente. Gaza, un anno di tregua farsa, uccisi 1413 palestinesi in 12 mesi. E questa è la tregua. Questo è, si segnala in questo articolo dell'Indipendente che il Board of Peace per Gaza, l'organo monocratico presieduto dallo stesso Trump, è ancora lontano da delineare un piano adeguato per la ricostruzione dei territori palestinesi e orienta i propri sforzi verso la cosiddetta sicurezza della striscia, guardandosi bene dall'intervenire sulle mire espansionistiche di Israele. L'Indipendente lo sottolineava già, rivendica il giornale, l'anno scorso, a soli 16 giorni dall'annuncio della tregua, gli accordi stavano ottenendo il risultato di far scomparire dalla Palestina dal dibattito pubblico, e questo è l'unico risultato che ha ottenuto. E poi appunto ci sono 1413 persone uccise, 5026 feriti, 998 arresti, 255 edifici a crollo, mentre vanno avanti anche le operazioni di demolizione e Israele amplia il raggio di controllo dell'esercito israeliano, quindi, e c'ha attualmente il 60% del territorio della striscia, e questo è quello che appunto si segnala, per fare un po' un riassunto, diciamo così, che gronda sangue della questione della striscia di Gaza. Poi potremmo aggiungere anche la Siria, potremmo aggiungere il Libano del Sud, potremmo aggiungere ovviamente la Cisgiordania, ma noi invece vediamo le operazioni di sostegno alla Palestina. Si dice contropiano che i sindacati palestinesi sostengono sciopero dei portuali del 30 ottobre contro guerra e genocidio. Quindi c'è una volontà di unire movimenti di lavoratori a movimenti per la pace. Dunque il prossimo 30 ottobre i sindacati e le federazioni palestinesi sottoscritti, questo dice un appello, rinnovo il nostro appello ai sindacati di tutto il mondo affinché sostengano e difendano i diritti inalienabili del popolo palestinese, intensifichino la pressione del BDS, del boicottaggio per porre fine a ogni fine a complicità, e questo ed ogni forma di oppressione. Questo è quello che arriva. Per quanto riguarda invece Bologna, il Corriere di Bologna si occupa di questo sabato ad alta tensione col corteo Propal che si partirà con la fine chiede la fine del genocidio e del sionismo, il diritto del popolo palestinese alla libertà. Questo è dire basta alla complicità. Si uniranno a questo corteo anche comunità LGBTQ che si proverà alle 16 in Porta Mascarelli, punto di partenza non casuale, e una mobilitazione voluta in seguito alle trasgressioni a sfondo omofobo venuta alla luce nei giorni scorsi. Questo è quindi il corteo dei studenti che parte da Piazza Scaravilli, e quello delle MGT partirà da Porta Mascarella.
1: Sì, per quello che riguarda le notizie del fronte di guerra in Medio Oriente, dalla striscia di Gaza ai coloni che invadono le

0: Cisgiordania. I giornali di oggi sono latitanti sulle notizie. Da Israele arriva solo l'eco di quella frase nominata appunto nel Parlamento, dove si cita Goebbels che applaude dall'inferno, e appunto in contraltare si parla di lodi da parte di ANP e di Hamas, che hanno giudicato positivamente questo premio Nobel. Per quello che riguarda appunto il sostegno a favore della Palestina in Italia e nel resto del mondo, sappiamo che si sta riorganizzando la Global Smooth Flotilla, e a Barcellona ci sono circa 70 navi da diporto che stanno per recarsi in Italia e confluire in Sicilia, per poi recarsi di nuovo per portare aiuti nelle strisce di Gaza, mentre in effetti, come diceva Alfredo poc'anzi, ci sono manifestazioni pro pala anche a Bologna, mobilitazioni contro la violenza omofoba e per la Palestina, con un ritrovo in piazza Nettuno. Appunto si fa appunto la descrizione di come andranno le due manifestazioni citate da Alfredo, perché ci sono anche i patriotti che sono in piazza anche loro oggi pomeriggio, e la prefettura manifesta grande preoccupazione pensando agli scontri che si sono tenuti il 20 luglio ultimo scorso appunto qui a Bologna, con gravi danni alle strutture.
1: E veniamo ai giri di valzer di Trump sulla guerra ucraina. Trump sente Putin e poi annuncia: il diesel russo tornerà sui mercati. Quindi in qualche modo invalida le sanzioni dell'Europa. Il messaggio presente su Truth: scenderanno i prezzi, perché questa cosa Trump se ne frega evidentemente dell'Ucraina, della Russia, dell'Unione Europea e della gente che abita in Europa. Gli interessa unicamente le elezioni in mezzo termine. Spera che il diesel di Putin tenga bassi i prezzi in America, perché c'è grandissimo scontento, perché la benzina e i carburanti in America sono schizzati alle stelle, cosa che da quelle parti non sono minimamente abituati. Allora, però, dice il Fatto Quotidiano, Trump ora tenta il bluff diesel, via le sanzioni da quello russo, 34 milioni di barili da Putin, pochi per ridurre i prezzi, quindi non sarà sufficiente per placare lo scontento. Ma invece lo scontento sai di chi è? È di Zelensky, ovviamente, che fa sentire questa mattina: regali a Putin sono una debolezza, qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia rappresenta un'evidente debolezza, gioca a favore di Mosca permettendole di uccidere di più, di prolungare la guerra, di mostrare ancora meno rispetto per l'America e di infliggere al mondo perdite e danni maggiori. Questi Zelensky che continua: concessioni a Putin non porteranno pace e alcun beneficio, la Russia ripagherà il diesel con terrore per figlia, consentire di vendere prodotti petroliferi, investire in una guerra che deve finire, non essere prolungata. Sì, effettivamente, se si volesse veramente far finire questa guerra si andrebbe a una mediazione di compromesso, che invece qualcuno non vuole, in particolare non vogliono i volonterosi dell'Europa occidentale. E allora c'è lo scandalo. E Schröder, leggo dal Corriere, compare alla festa dello zar, che sarebbe poi Putin. Merz immorale. Ora, di moralità Merz è quello che definì Israele, va bene che fa il gioco sporco, francamente, da che pulpito, ma al di là di questo, l'ex cancelliere si trova a Mosca per lavoro. E infatti anche il Fatto Quotidiano racconta: Schröder, cioè l'ex cancelliere della Bundesbank e della Germania, festeggia insieme con Putin. Vergogna, dicono alcuni, contro, lo fa per la pace. Le cancelliere russe per affari, Stegner e Social Democratici, vuol porre fine al conflitto, il che è un crimine, no, evidentemente. A Miami, Witkoff e Kushner negoziano con Kiev. Questo è il quadro che arriva da questo versante. Ma sul versante poi delle false flag, quelle false bandiere per dare la colpa al nemico, che invece è roba tua, ricordiamo sempre un po' come va in Tex Willer: i banditi attaccano una diligenza, ammazzano e piantano tre frecce per dare la colpa agli indiani, più o meno così, no? Due terroristi in un'altra base inglese. Ops, sono lettoni, ci dice che contropiano, perché ricordiamo che inizialmente sembravano due nella base di Fairford, appartenente alla RAF, ma la versione inglese, ma in questione USA, dove hanno fermato due van pieni di terroristi. In realtà non c'era neanche mezzo centimetro di tritolo. Forse vorrei rubare del gasolio ai contadini, ma questo andava su una notizia internazionale. Adesso ce n'è un'altra. Due uomini vengono arrestati all'interno della base militare di Molotov, sud-est dell'Inghilterra, anch'essa della RAF, ma ospitante hub di intelligence statunitensi della NATO. Erano entrati col classico buco nella percezione perimetrale. Al contrario dei cinque poveretti sorpresi ad una certa distanza da Fairford, questi due erano proprio dentro, con presumibili cattive intenzioni, visto che non erano passati degli ingressi ufficiali. Il problema è che si tratta di due lettoni, ossia di due cittadini europei di un paese membro della NATO, alleati a tutti gli effetti, insomma, anche se di quella fetta baltica di alleanza Estonia, Lituania e Lettonia, che sta facendo da tempo carte false per scatenare una guerra alla Russia che loro da soli non possono proprio permettersi, e quindi provano a convincere tutti gli altri, tra virgolette convincere, con la classica provocazione, a darsi da fare e attaccare guerra. Questo è un po' l'elemento della false flag.
0: Sì, per quello che riguarda appunto l'Ucraina e la Russia, prendiamo che Trump chiama Putin al telefono, ci restano per almeno un'ora abbondante, un'ora e mezzo, nessuno dei due vuole abbassare il ricevitore, e quello che l'esito finale è che gli Stati Uniti levano le sanzioni da Mosca per i carburanti. Putin ci venderà gasolio, così i prezzi caleranno. In vista del voto del midterm di Washington, sospende le misure, così scenderanno i prezzi. Zelensky parla di segno di debolezza da parte di Trump, appunto, è sempre quello che ci serve sapere. Vogliamo vedere come fa Putin a vendere petrolio, gasolio e carburanti, dato che l'Ucraina sta bombardando con i droni tutte le centrali appunto di trasformazione del petrolio in combustibili. E poi si parla su Repubblica con Tommaso Ciriaco del mistero delle armi a Kiev, ovvero l'Europa ha già preparato un nuovo pacchetto di aiuti, ma il governo ora è diviso. L'Italia insieme alla Francia si era impegnata a fornire mezzi entro ottobre. Per l'invio serve l'ok del Copasir, ma il Copasir non ha neanche fissato la riunione per poterne parlare, quindi non si sa bene che fine faranno le armi, le prossime armi del nuovo pacchetto. Mentre invece, oltre a queste notizie, il Resto del Carlino ci parla di Mosca e ci dice che a Mosca è vietato ammalarsi. Spese per le armi sono ormai ai massimi nel bilancio della Russia e sono azzerati i fondi per i tumori. Il bilancio di previsione è costretto a far fronte alle coperture per la guerra. A San Pietroburgo è stato anche multato il leader del partito di opposizione, Iabloco. L'economia, si parla di un calo del prezzo di gas e petrolio che assesterebbe un duro colpo all'economia fra cui anche quella russa. E chiudo con un'accusa che ha fatto la Presidente della Commissione dell'Unione Europea a Strasburgo. Dice: commessi crimini di guerra in soli due giorni, la furia violenta della Russia ha ucciso 78 persone, ne ha ferite 215, autobus attaccati, civili innocenti presi di mira mentre svolgono la loro attività quotidiana per non fare mai più ritorno a casa senza mezzi termini. Questi sono crimini di guerra, lo dichiara via social la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: E allora continuiamo a parlare della Trumpeide, parliamo di Columbus Day, il giorno di Colombo. Mosso di Trump e vuole il voto degli italoamericani, quindi è tutto filo Italia. Le celebrazioni della Casa Bianca, elogio da Meloni, Peronaci, tensioni alle spalle. Però lo dice, se lo dice Peronaci, deve essere vero. Macchio, il tenore preferito di Trump, ha cantato l'inno d'Italia e nessun dorma. Diciamo una scelta non particolarmente originale come carnet musicale. L'incontro Trump e la Premier Meloni si incontreranno a Miami a dicembre del 2020. Finalmente Meloni riuscirà ad avere una foto vicina a Trump, cosa che non riuscirà a fare al summit del G7. Questo è quello che arriva. Ma sull'altro versante vorrei segnalare che dopo che i giornali ci hanno detto che i violenti studenti avevano messo a ferro e fuoco la Francia, bruciato cassonetti, incendiato qua su e giù, terrorizzato gli insegnanti, hanno visto gli insegnanti e quei studenti a manifestare contro il governo, e adesso leggiamo diritti umani, l'ONU a Parigi, no all'eccesso di forza sugli studenti. Quindi chiusa la forza non solo gli studenti. All'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Francia. Seguiamo con preoccupazione gli episodi legati alle proteste studentesche in Francia, alcune delle quali sono degenerate in violenza. Rispondendo a un reporter a Ginevra, poi dice: invitiamo tutti a mantenere un comportamento pacifico e diamo alle forze l'ordine, non faccia un uso sproporzionato della forza. Oggi si prevede un'altra grande manifestazione di studenti in Francia e qui tornano alle menti vecchie canzoni rivoluzionarie della presa della Bastiglia.

0: 10 e 6 minuti primi dalla Francia, questo bel coretto, e chiudo parlando di Francia perché si sta preparando alle elezioni, come d'altronde anche la Spagna, e Anaïs Ginori da Parigi sulle pagine di Repubblica ci spiega che stanno preparando le primarie, la sinistra in Francia, e c'è stato un cyberattacco che rallenterà queste operazioni, ondata di connessioni fittizie generate da appunto degli hacker, che si voterà un giorno in più fino a domani sera. Il favorito è Glucksmann, deputato europeo, fondatore di Plus Publi, che ha 46 anni e sembra destinato a portare avanti la bandiera della sinistra in Francia. E chiudo con un'ultima ora che non è presente sui quotidiani, ma di questa notte a Panama c'è stato un terremoto del 7.7 in una zona disabitata, ma la scossa si è sentita fino a Panama City. Fortunatamente è scongiurato l'allerta tsunami dopo il terremoto, ci sono feriti in modo lieve, almeno 350 persone, e le autorità non segnalano al momento vittime mortali o persone disperse.
1: Oh, veniamo alla politica italiana. C'è un Mattarella superjet, ci ha messo un attimo a firmare la legge truffa anticostituzionale del centrodestra, e il nostro presidente naturalmente ancora una volta si è distinto. Allora leggiamo: legge elettorale, via libera del Colle, gli accordi tra i piccoli per il voto, patto per aiutare i centristi di Onorato, e Fratelli d'Italia chiude le intese col Sud, chiama Nord, catena. Dice Catena De Luca: con Giorgia ma libero in Sicilia sono come il barbiere di Siviglia, tutti mi vogliono, eccetera eccetera eccetera. Ma sta di fatto che il Fatto Quotidiano dice: Melonellum resta solo la consulta, Mattarella firma e fa felice Meloni. Dopo l'amore al Suez, testo prolungato in 24 ore. Neanche il tema, no, perché siccome era imbarazzante, ha firmato subito, dice adesso passiamo ad altro. Allora, questo è quello che arriva. E a questo punto ci sono ricorsi che scatteranno lunedì alla consulta, ma la consulta sarà in grave difficoltà. È poco libera a decidere per una legge, per una elettorale, per delle elezioni che sono lì a qualche mese, e con già il vademecum del capo dello Stato, che in teoria dovrebbe essere il garante della Costituzione. E allora subito il Tempo di Capezzone ne approfitta e già spara colpi di mortaio contro la Corte Costituzionale. Ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera, dice la politica, le facciamo noi le leggi e anche i regolamenti. Questa è la faccia di Montesquieu, no? Della famosa divisione dei poteri tra giudiziario, legislativo e esecutivo. Ma detto questo, per Capezzone sono pensillacchere queste. Parte il circo dei ricorsi sulla legge elettorale, intervista inopportuna del presidente Amoroso, e il confine già superato tra propaganda dei partiti di sinistra e giudizio in punta di diritto. E allora c'è il commento di tal Castellani: la legge elettorale non può riscrivere la consulta, solo la Meloni può fare la legge elettorale, con tanto di Parlamento umiliato a caserma, con Don Zelenti che guarda come votavano i suoi adepti, vigliacchetti, perché se voti male poi dopo non hai più il beneficio. Come per esempio li avrà per dire Fiori. Voi direte: ma chi è Fiori, Marcello Fiori? Oggi direttore generale dell'INAIL, quello degli infortuni. Ora Chigi vuol salvare Fiori dalla pensione, il DG, direttore generale INAIL, sarà prolungato di 3 anni. A gennaio avrà 67 anni, ma arriva il favore. Quindi da club di Forza Silvio, questo è, all'istituto pubblico, questo è quello che arriva. E c'è anche il problema di Lupi, sì, Lupo De Lupis, i famosi moderati del centro. Lupi è un altro problema della maggioranza. Catena De Luca: l'accordo tra lui e Fratelli d'Italia può togliergli dei seggi, e siccome non è che già abbondino i seggi di Lupo De Lupis, non è del tutto contento di questa cosa, ma anche lui poi abbasserà la china. Ma ancora andiamo a Conte, Schlein separati in casa, e parte la battaglia sui centristi. Mentre la Francia ci preparava le primarie, a Milano si preparano le primarie per decidere se interessa chi sarà il sindaco, nazionalmente le primarie non si possono fare perché il PD ha paura di perdere. Questo è il concetto. Conte, Schlein separati in casa, e parte la battaglia sui centristi, alleanza da ricostruire. Questo dice allora anche il Fatto Quotidiano. Il Corriere aggiunge: Conte Schlein vicino e distante, un breve colloquio dopo le tensioni, e si prova c'è il colpo del PD raccontato da Francesco Verderami, retroscenista d'oltranza, quindi magari non è vero, tanto non può essere smentito essendo un retroscena, ma noi ve lo diamo come lo leggiamo. Farà il commissario dell'Unione Europea quel dono tra virgolette del PD, è una polpetta avvelenata, quel dono del PD che il capo 5 Stelle ha rispedito al mittente. Questo è quanto arriva, mentre c'è poi il problema non eludibile con qualche gioco di palazzo dell'economia, e quindi abbiamo Borsa Unione Europea, un controllore unico, Giorgetti dice un giusto compromesso, restano fuori Francoforte, Madrid, extra profitti, passi avanti per una tassa europea, passi avanti, mentre i cittadini fanno dei gran passi indietro davanti alle bollette.
0: Sì, appunto diventa legge la riforma del Melonellum per la nuova legge elettorale, e Tex Willer, la firma più veloce del West, meno di 24 ore si propone per mandare avanti le cose, e pare che ora l'ultima parola passa alla Consulta. La Consulta, dove per parecchi anni è stato presidente Enzo Chei, 92 anni, dice: questa norma ordinaria che viene introdotta per legge dichiara un nuovo regime, questa è una torsione verso il premierato, e il 5 Stelle parte a bomba per i ricorsi e le mobilitazioni delle piazze, al via la campagna dei 300 tribunali dove è stato dove verrà presentato questo ricorso alla legge. E si parla già di voto anticipato, Forza Italia non lo vuole, ma la Premier dice attenzione, allerta, e ci sono appunto prove di coalizione fra Schlein e Conte, e prima si va alle urne e meglio è, anche secondo loro anticipare non è un errore. Spunta D'Alema, l'ex premier Massimo D'Alema, insieme al ministro Andrea Orlando e la sindaca di Genova Silvia Salis, intervengono. E appunto D'Alema parla di dritte al campo largo, appunto l'ex premier a Genova avverte: la sinistra dovrebbe dare prima una forma politica al sentimento di antidestra. Questo è quanto ci propone appunto l'articolo che ci parla di politica delle pagine di Repubblica.
1: E allora Travaglio ci pone il problema: primarie o non primarie? Poi aver liquidato come nel merito a sciocchezza la proposta di Conte di proporre una terza figura, si cosa sicura per perdere con la Meloni, o si va a Conte o ci va la Schlein, che era l'unica che aveva la possibilità di vincere, Conte più della Schlein secondo tutti i sondaggi. Comunque da rifatto si pone la domanda, primarie o non primarie? Lui dice primario, ovviamente, per tre punti che segnala dalla prima del Fatto Quotidiano. Gli elettori del PD che si asterebbero con Conte candidato premier sono molto meno di quelli del 5 Stelle di AVS che si asterebbero con la Schlein. Non è una questione personale, l'elettore medio PD si fida di Conte, visto come tutt'uno con 5 Stelle, più di quanto l'elettore medio 5 Stelle si fida della Schlein, visto come un ostaggio dei 7-8 partiti denominati PD. Punto numero 2. Chi non ama Conte o la Schlein sarà meno portato ad astenersi se l'uno o l'altro sarà uscito dalle primarie e non da un camminetto a cioè nelle segrete stanze delle segreterie. Punto numero 3. Tutti gli innumerevoli terzi nomi sfornati dai nemici delle primarie farebbero perdere molti più elettori di quanti ne farebbero perdere contro la Schlein, che ha fatto benissimo a respingere la proposta di Conte di cercare un terzo nome. Chiunque esso sia, anche la pompatissima Salis, non assicurerà mai tanti voti quanti ne portano nell'ordine Conte e la Schlein. E la scelta, se vuole battere Meloni, è solo tra quei due, con le primarie tertium non datur. Chi dice che con quei due non si vince sa benissimo che si vince solo con loro, ma deve piazzare un altro cocco dell'elite per evitare che in Italia cambi qualcosa. Ciò per mettere a posto della Meloni qualcuno che sulle cose serie fa fa come la Meloni, c'è questo discorso a partire dalla guerra dell'Ucraina. Ma per dare invece verso la questione sociale, andiamo oggi a Milano a visitare la mobilitazione contro lo sviluppo incontrollato dei data center, una manifestazione promossa dalla rete nazionale dei comitati Stop Data Center, che è prevista in Piazza della Scala. Su questa intervista Andrea Benedetti, il collettivo NIN, c'è, che vuol dire né intelligence né artificiale. Allora lui la parola.
2: I data center appunto sono delle grandi costruzioni, possiamo dire così, che ospitano dei computer enormi, dei computer giganteschi che svolgono calcoli e che mantengono e archiviano informazioni, dati e permettono l'erogazione di servizi digitali. Non sono una cosa nuova, ma se ne sta parlando molto in quest'ultimo periodo, proprio per la loro proliferazione. Ci sono tantissimi progetti ormai di nuovi data center, soprattutto nei dintorni di Milano, che stanno venendo costruiti proprio in questi anni e che verranno usati in alcuni casi proprio per allenare modelli di intelligenza artificiale. Noi come collettivo stiamo appunto lavorando e mappando questi progetti di costruzione proprio a partire dai documenti di valutazione di impatto ambientale che sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente. Come dicevo, non sono tutti quanti nuove costruzioni, si tratta anche di alcune costruzioni che vanno ad ampliare data center già esistenti, però il punto su cui noi appunto vogliamo fare un po' leva è che spesso noi non sappiamo che cosa viene fatto all'interno di questi data center, perché sono appunto frutto poi di collaborazioni di erogazione di servizi verso aziende private che in molti casi non sappiamo bene che cosa fanno. Da un punto di vista di allenamento di modelli di intelligenza artificiale, possono essere utilizzati proprio per creare e allenare nuovi algoritmi di machine learning, di appunto intelligenza artificiale, large language models, queste cose di cui sentiamo sempre parlare molto spesso. Tramite i documenti di valutazione di impatto ambientale stiamo monitorando all'incirca una quarantina di progetti. Stiamo guardando soprattutto il luogo in cui vengono costruiti queste strutture, i periodi di tempo che sono richiesti appunto per costruirli, perché in alcuni casi si tratta di progetti molto recenti, ce ne sono moltissimi che sono stati avviati nel 2024 e nel 2025, ma ci sono anche progetti più vecchi che ci stanno mettendo, diciamo, di più a costruirli. Quindi una delle prime cose che abbiamo rilevato è proprio la grande quantità di progetti nell'ultimo paio di anni, parliamo di una ventina di progetti all'attivo. Altre cose che stiamo monitorando appunto sono proprio le tipologie di progetti. Molte sono delle nuove costruzioni, in alcuni casi si tratta di ampliamenti di strutture già esistenti. Abbiamo rilevato anche delle installazioni di gruppi energetici per supportare proprio il fabbisogno di tutta questa potenza di calcolo, perché d'altronde in questi data center ci sono proprio dei computer che richiedono energia elettrica per funzionare, e il trattamento delle acque, perché ovviamente producono molto calore come infrastrutture e quindi devono essere raffreddate.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
1: E di acqua parla anche il Corriere sul tema che riguarda il welfare e anche l'ambiente, il futuro del Vajont, la svolta di Paolini, riusiamo la diga, servirà alla valle. C'è talmente poca acqua nel Vajont che lo stesso Paolini, che ricordate nella celebre interpretazione della crisi del Vajont, la strage del Lungarone, dice usiamola per la centrale elettrica. Meno favorevole è il sindaco di Lungarone, che viene spazzato via dalla diga, e non tanto perché le cose di Paolini in per sé siano privi di senso, ma perché, conoscendo l'Italia, prima si parla con un invaso, poi si raddoppia l'invaso, poi si triplica l'invaso, eccetera eccetera eccetera. A proposito di questioni Sicilia, autostrade, gruviera, il MIT a rischio sicurezza, il tecnico del ministero, barriere vecchie di 50 anni, lavoro urgente, intanto limite a 60 km orari, il commissario Cas, per ora no, risparmiamo. Allora, quasi 8 ore da Messina ad Agrigente, raddoppio ferroviario nel caos. Ministro Salvini, che è durissimo con i migranti, ma sui binari un po' meno. Nel frattempo, il maltempo, doppia tromba d'aria a Marsala, danni e feriti. E per quanto riguarda il welfare, Caivano, tristemente operaio morto, arrestato il sudatore perché ha fatto firmare questo documento post morte per giustificare un lavoro in nero, il documento è lasciato in bianco evidentemente, registrato al momento giusto, e poi dopo naturalmente aveva detto di dire che era stato travolto da automobili. Per quanto riguarda la casa, il Corriere di Bologna, affitti brevi, la consulta boccia la legge, accolto il ricorso del Presidente del Consiglio, la Regione c'è accanimento, faremo gli aggiustamenti. Per la Corte è giusto limitare l'overturing, ma la norma è sproporzionata. Bignami, Fratelli d'Italia, ha smantellato un provvedimento ideologico, quindi ancora una volta la casa vede una parte a sinistra o centro-sinistra battersi per almeno ammortizzare i costi, e il centro-destra ergersi paladino alla proprietà privata anche se sfitta.
0: Sì, ancora un paio di notizie sul welfare e i diritti. Parliamo di giustizia, ovvero degli scontri di Torino del 31 gennaio per Scattasuna, il centro sgomberato appunto a Torino. Per quelle violenze è stato contestato anche il tentato omicidio e la Procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari per gli scontri durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. Quindi misure cautelari che vanno a completare questa causa in corso per l'appunto a Torino. E ancora giustizia, la 1 bianca è una storia viva, i feriti dell'ufficio postale, e ora ci sono nuovi iscritti all'associazione, tante iniziative. Ricordiamo che martedì è la giornata in ricordo di tutte le vittime della banda della 1 bianca. L'inchiesta è stata riaperta e c'è un appello di Capolungo, dice: chi sa qualcosa si faccia avanti. Ci sono appunto delle date segnate: martedì 13 ottobre sarà la giornata dedicata alla commemorazione di tutte le vittime della 1 bianca, e dal 22 al 30 novembre a Palazzo d'Accursio ci sarà una mostra evento 1 bianca con opere inedite dell'artista Flavio Favelli, in corso d'opera l'1 bianca a fumetti con focus sulle vittime e non sugli assassini. L'editore Pendragon e il Carlino distribuiranno in edicola 3 album illustrati a fumetti per l'appunto tra la fine di ottobre e l'inizio novembre 2027.
1: E di fumetti finiamo parlando di Betty B, il festival di fumetto della Val Samoggia, che è a Proda, a Spilambergo, e qui presenterà oggi una mostra di una disegnatrice libanese, è come sempre interessata agli altri mondi, e domani invece darà sui diritti delle donne con la presenza di Anarchica, questa fumettista ben conosciuta che è stata intervistata a suo tempo da Morena Moretti e che ci parla del rapporto tra satira e fumetto. E con questo vi salutiamo, diamo appuntamento a lunedì alla stessa ora. Ciao a tutti,
2: un caro saluto.
4: Allora Anarchica, quanto è efficace lo strumento della satira per mettere al centro il tema del patriarcato, che è quello di cui

e mangi solo te, eppure i predatori non ti mangiano. E insomma, viva e sempre viva la nostra piccola e media impresa che è molto e ben specializzata. Ma il problema è che le foreste di eucalipto possono diminuire nel tempo, addirittura possono bruciare d'improvviso e per sempre. Quindi, formazione tecnica, koala, ok, ma anche altro, tutto cambia, si pensava.

0: E dopo aver ascoltato Todo Cambia con la voce di Ilaria Pilar Patassini, dicevamo Lorenzo di istituti tecnici e di un riordino che poi è la riforma, è una riforma che vuole o dovrebbe volere o aspira a volere di voler colmare in un certo qual modo, in una certa qual misura, il mismatch, la non corrispondenza tra formazione scolastica ed esigenze del mercato del lavoro. Ma io insegno ai piccoli e nonostante ci sia ogni tanto qualche boutade sull'orientamento che noi maestri ritraduciamo spirito imprenditoriale in arti e mestieri, cioè in quelle competenze relazionali che sono poi di cittadinanza e lo sono dall'inizio del mio servizio, un quarto di secolo fa, e lo erano già al mio arrivo, che con questa abitudine ad azzerare tutto come se dovessero sempre ricominciare da zero occorrerebbe piantarla. Di questa riforma dei tecnici io non so nulla. Che cosa sta succedendo, Lorenzo?
1: Adele, a me dispiace, ma io insegno al liceo e so solo questo. Ad una riunione sindacale sull'argomento ero, credo, l'unico insegnante liceale. L'unica cosa che posso dire è che dai tempi della Moratti 2003, quando si incomincia a parlare di licei tecnici, ho sempre l'impressione che si sta parlando di quadriennali. E la seconda cosa è che ho sentito un'intervista al programma su Rai 3, Il Cavallo alla Torre, dove la collega Nicoletta Ripani dell'ITIS, Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini di Ravenna, ha usato un'espressione che mi è tornata in mente, mi è rimasta in mente. Lei ha detto: noi non formiamo manutentori. Intendeva, credo, che la formazione dei tecnici è sì specialistica, ma anche una formazione per imparare ad imparare.
0: E allora, dovendoti io tradurre al solito su questa cosa di cosa sono i tecnici, di come si inseriscano nel sistema scuola e quindi di che parte del paese che lavora si stia parlando, occorrerà che ci troviamo dei consulenti. E mentre li cerchiamo, mandiamo la prossima canzone. Già, di Enzo Iannacci e Beppe Viola è Vincenzina e la fabbrica del 1974, già scritta per il film di Mario Monicelli, Romanzo Popolare, dove abbiamo la Milano industriale e il lavoro come segregazione fisica e tempo rubato. La ascoltiamo nella versione di Luca Carboni.

0: Abbiamo al telefono da Bologna il professor Gaetano Passarelli. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, grazie dell'invito e un caro saluto a chi ci ascolta.
0: Ci dici cosa insegni e in quale scuola?
1: Io sono un docente di materie scientifiche, insegno scienze integrate fisica in una scuola tecnica e in una scuola professionale, anche se recentemente c'è stato un decreto che ne ha cambiato la nomenclatura, per cui sono diventato con un tratto di penna docente di liceo.
0: Gaetano, per i nostri ragazzi noi pensiamo al lavoro descritto dalla Costituzione, un percorso di realizzazione personale e progresso per la collettività. Non solo inseguire il benessere economico, ma crescere come persone coltivando relazioni e umanità. Ci racconti in modo chiaro e semplice cos'è e come si sviluppa la nostra istruzione tecnica?
1: Sì. Anche a me piace pensarla così, anche perché la scuola alla scuola la Costituzione affida il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Calamandrei la considerava l'organo costituzionale che ha la funzione di creare il sangue della democrazia. La scuola tecnica è prima di tutto scuola, assolve quindi a questo dettato costituzionale. Tecnica perché, a differenza delle altre tipologie di scuola, permette di avere una modalità di insegnamento che agevola la costruzione di competenze anche di natura tecnica, oltre che scientifica e umanistica. Il particolare più caratterizzante dell'istruzione tecnica è costituito dal fatto che le ragazze e i ragazzi hanno l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti, che in caso delle discipline tecniche e delle discipline scientifiche dispone ci sia anche l'insegnamento in compresenza e in laboratorio. Questo significa che per alcune ore alla settimana l'insegnamento delle discipline scientifiche come fisica e chimica, ad esempio, viene svolto anche in laboratorio alla presenza di due docenti, un docente della disciplina e il docente insegnante tecnico pratico specializzato nell'insegnamento della didattica di laboratorio di quella disciplina, oltre alla presenza di un assistente tecnico che fa parte del personale tecnico della scuola, quindi non insegna ma è di fondamentale supporto e aiuta, coadiuva i docenti e soprattutto tiene, diciamo, in ordine tutta la strumentazione, le apparecchiature dei laboratori. Quindi questa è la principale caratteristica della scuola tecnica che la differenza dai licei, ad esempio. La stessa cosa accade nel secondo biennio, nel quinto anno, quando ci sono le discipline di carattere professionalizzante. Una scuola tecnica è possibile avere l'indirizzo di informatica, di elettronica, di chimica, di logistica e anche varie sotto articolazioni, ma in ognuna di queste ci sono delle discipline professionalizzanti il cui insegnamento è svolto, come dicevo prima, in compresenza, quindi con due docenti di cui uno insegnante tecnico pratico specializzato nell'insegnamento in laboratorio e che si trova a condividere l'insegnamento della disciplina con il docente cosiddetto teorico, col quale però deve avere una sinergica condivisione di obiettivi, di programmazione, di metodi di valutazione. Questa è la caratteristica principale della scuola tecnica. Finisco ricordando che uno dei presidenti del Consiglio di qualche decennio fa definì la scuola tecnica italiana come la spina dorsale dello sviluppo industriale di questo paese. Ed è così. Dalle scuole tecniche sono usciti ragazze e ragazze che sono diventate professioniste, professionisti che hanno contribuito in maniera da protagoniste allo sviluppo industriale di questo paese.
2: E arriviamo alla riforma in corso. Mi puoi fare un esempio che possa capire pure io in negativo di cos'è che non funziona in questa riforma?
1: Ma dunque, in questo caso è più semplice il compito, perché effettivamente è abbastanza semplice spiegare e comprendere che cosa c'è che solleva così tante critiche nel mondo della scuola in questa riforma degli istituti tecnici. Premetto che nel mondo della scuola sono tante le riforme che si stanno affastellando nell'ultimo periodo, quindi può capitare, soprattutto per i non addetti ai lavori, ma anche per gli addetti ai lavori, di confonderle. Per cui, quando si parla in questo caso di riforma dell'istruzione tecnica, non si parla di quello che viene diffuso dai canali di informazione tradizionali sotto il nome di 4+2, che invece è un altro tipo di sperimentazione che riguarda sia le scuole tecniche sia le scuole professionali, che di fatto vuol dire poi ridurre di un anno le scuole il percorso scolastico. Qui si parla dell'istruzione tecnica riformata, che è una riforma che è stata fatta per decreto ministeriale 29 del 2026, che è entrato in vigore dopo che le famiglie avevano già scelto a che tipo di scuola tecnica inserire i loro figli e le loro figlie, per cui si sono trovati a frequentare una scuola innovata per decreto che non hanno potuto scegliere. Di fatto le ragazze e i ragazzi di oggi in prima scuola tecnica stanno frequentando una scuola che non hanno potuto scegliere, banalmente perché non esisteva quando si sono iscritti. E le modifiche sono notevoli. Quella che riguarda più da vicino chi come me insegna materie scientifiche è appunto dovuta alla nuova denominazione delle materie di tipo scientifico. Non esistono più le scienze integrate come esistevano fino all'anno scorso, per cui la fisica separata dalla chimica e dalla biologia e dalla scienza della terra, bensì un unico insegnamento di carattere scientifico denominato scienze sperimentali, in cui afferiscono tutti gli insegnamenti delle ormai abrogate scienze integrate, per cui ci troviamo in questa situazione dove un'unica disciplina, e quindi dovrà avere un'unica valutazione nelle prove di verifica intermedia del primo quadrimestre e finale di fine anno, che però raccoglie l'eredità di quattro discipline diverse: fisica, chimica, scienze della terra e biologia, e cinque docenti che erano i docenti che potevano insegnare queste discipline. Per cui adesso si trova di tutto nelle scuole: si trova scuole in cui scienze sperimentali è insegnata da due docenti, da tre docenti, da quattro, da cinque, il massimo possibile, oppure da uno solo, e in ogni caso alla fine dovranno convergere in un'unica valutazione. Questa è solo una delle modifiche. In corso d'opera è stata fatta un'altra modifica con un decreto legge, l'ultimo, il 170/2026, che ha innovato ulteriormente i quadri orari, per cui adesso le scuole dovranno, non so come, adattarsi al nuovo piano ministeriale, cambiando completamente gli orari scolastici, però questo è un problema in divenire. Direi che questo forse è uno degli aspetti più critici di questa riforma.
2: Introdurre un po' di caos è molto postmoderno, però non so se farà tanto bene al nostro sistema produttivo e alle donne e agli uomini che ne faranno parte. Noi intanto ti salutiamo e ti ringraziamo di aver partecipato a Scuola alla Radio.
1: Grazie a voi, è stato un piacere partecipare, e grazie per il vostro lavoro e per quest'opera di divulgazione e di formazione che fate sul tema così importante della scuola italiana. Grazie.

0: Adesso abbiamo al telefono Fabrizio Leverone da Viareggio. Buongiorno, lei di cosa si occupa?
1: Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto, io sono un insegnante di laboratorio in un istituto tecnico superiore, corso di meccanica in particolare. In particolare ci tengo a dire che anche io sono diplomato del tecnico.
0: Ho letto un tuo recente intervento sulla tecnica della scuola del 2 ottobre che sintetizzerei così. Primo punto, l'idea di cambiare il nome ai tecnici e agli intero tecnologici non è supportata da una visione di miglioramento e di investimento sul futuro, tanto più che sono assenti le linee guida, c'è anche confusione sul 4+2. Secondo punto, si anticipano le materie specialistiche al biennio nella strana idea che la soluzione sia nella specializzazione precoce e di fatto si procede poi a tagliare delle ore e che insomma si possa parlare dietro agli annunci di un depauperamento della formazione di specialismo precoce.

0: una riforma della Val di Tara e il percorso quinquennale. Si inizia tagliando 2 ore sull'ultimo anno, si porta per esempio l'alternanza scuola-lavoro è possibile fare fino al 55% all'ultimo anno, quindi la metà dell'orario dell'ultimo anno, e poi effettivamente si trasporta la specializzazione dalla terza alla prima, quindi già in prospettiva di iniziamo prima per finire prima. Questa cosa in particolare dell'anticipazione della specializzazione, che appunto nel documento che ha pubblicato il Ministero a inizio settembre, i primi orientamenti per definire quello che si deve fare, questa nuova riforma dove si dichiara anche tra l'altro non ci sono le linee guida ancora, le stanno redigendo, in questo documento si spiega proprio che bisogna evitare la precoce specializzazione, quindi ci chiediamo come mai questa riforma anticipi di 2 anni specializzazione, andando a togliere quella che è una delle caratteristiche migliori dell'istituto tecnico, cioè il biennio. Biennio in cui i ragazzi fino a quest'anno potevano cercare di capire meglio quello che avrebbero voluto fare poi a 15-16 anni invece che a 13, e posso garantire che il nostro istituto, che è uno dei più grandi della Toscana, tantissimi studenti, ma percentuali che vanno dal 40-50% rispetto a quello che hanno scelto in prima, di solito cambiano poi con la scelta in terza. Questo può portare un rischio sicuramente di selezione scolare. Cambiare sarà sempre possibile, ma nel momento in cui si va a cambiare si va in una classe dove gli studenti, proprio i nuovi compagni, saranno già avanti in formazione. Più ci sono delle criticità legate alla didattica, materie propedeutiche che vengono tagliate, come le scienze di base, la chimica, la fisica, la biologia, che vengono tagliate nell'orario, fondamentalmente riunite tutte sotto una materia che si chiama scienze sperimentali, e poi vengono appunto, trasferendo le materie di specializzazione già dal primo anno, si perde la fase di propedeuticità di queste materie. Le scienze di base servono poi per aiutare gli studenti a capire le scienze applicate del triennio, la meccanica, l'elettrotecnica, non so, l'economia aziendale, sono tutte scienze applicate, si applicano quello che si è imparato dalle scienze di base e si mettono in partenza nello stesso momento. Quindi io dico sempre un po' come costruire una casa, iniziando a costruire sia il tetto e le fondamenta. Questa cosa didatticamente non può funzionare e ci spieghiamo anche perché alla fine quello che manca, tutto questo è sempre mancato, non è mai stato prodotto, è uno studio che dica che effettivamente, non so, l'istituto tecnico non funziona, gli studenti che escono non sono adeguati, le loro competenze non sono adeguate, ci aspettavamo almeno uno studio del genere, invece non esiste questo studio. Almeno noi non siamo riusciti a trovarlo, non siamo riusciti a trovarlo nemmeno nei documenti del PNRR, qui si richiamano sempre i politici dicendo che bisogna farlo per forza, però nei documenti del PNRR si parla solo di un disallineamento tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Questo disallineamento però bisogna capire che tipo di disallineamento è, e secondo l'unico studio che abbiamo rintracciato, no, le nostre ricerche, è l'unico studio che abbiamo trovato, che è uno studio di Union Camere con il Ministero del Lavoro, possiamo dire uno studio istituzionale, che è uno studio sui fabbisogni del mercato occupazionale professionale in Italia a medio termine, quindi questo studio fa una previsione fino al 2029, e qui si dice che invece il problema è proprio che mancano diplomati tecnici.
1: Bene, collega, sei stato veramente chiarissimo, abbiamo capito perfettamente. Ti chiedo soltanto questo, c'è qualche reazione in corso in questo momento?
0: Allora, se reazione diciamo da parte nostra, sicuramente è nata questa rete degli istituti tecnici che è nata immediatamente dall'uscita della riforma ed è cresciuta in maniera inaspettata, possiamo dire, no? Anche i sindacati sono rimasti stupiti di questa crescita dal basso di questo movimento, perché nella scuola è piuttosto raro, e questa la nostra rete, diciamo, di cui faccio parte ha ottenuto le diverse cose, e ora in questo momento stiamo anche dialogando con i partiti dell'opposizione in modo che possano riuscire a inserire eventualmente nei programmi per le prossime elezioni o qualcosa che vada in una direzione profondamente contraria rispetto a quello che sono state peraltro le ultime riforme fatte sull'istituto tecnico.
2: Si lotta, collega, allora in bocca al

lupo e che magari qualche insegnante di liceo come me ogni tanto potrebbe dare anche una mano. E intanto però noi, oltre in bocca al lupo, ti ringraziamo del lavoro che fate anche come rete e ti salutiamo.

un'opera prima questa, però sicuramente un'opera prima come pianoforte solo, ma così testimonia anche la maturità di un artista così giovane di cimentarsi nella forma del piano solo. Dimostra un linguaggio originale, non particolarmente innovativo, questo no, però è un linguaggio originale, personale, e che può, diciamo, collocarsi nell'ambito di quello che è un po' l'avanguardia o l'ambiente newyorkese. È gestata, come dire, collaboratrice in varie formazioni, oltre ad avere una formazione sua attualmente, e, per esempio, è stata, l'abbiamo già sentita a Salpinaz, come facente parte del nuovo gruppo di Adam O'Farrell, e che appunto ha trovato nuovi musicisti per esprimere musica interessante, nuova anche, pur essendo ben leggibile. E questo è uno, ma poi anche altre partecipazioni ad altre formazioni. Poi collabora anche con molti musicisti i più diversi, specialmente nell'ambito della West Coast, quindi si muove sia nella West Coast che nell'ambiente newyorkese. Ha studiato anche insieme a Gary Versace, questo, come dire, aiuta, direi. Ascoltiamo quattro composizioni, brevi brani, da questo disco in piano solo, The Button Ear.

Questa era questa giovane pianista Yvonne Roger, anzi di origine sicuramente francese, comunque è americana, quindi Yvonne Rogers, The Button Yard, disco della Pyroclastic, che appunto non perde occasione per proporre delle cose interessanti, degli spaccati di musica interessanti o dei musicisti nuovi e che hanno cose da dire, come questa giovane pianista. Passando ad un altro disco, un incontro che è entusiasmante per quanto riguarda le musiciste. Si tratta di Patricia Brennan, vibrafonista, che direi che attualmente può essere considerata probabilmente una delle migliori interpreti del vibrafono e della marimba nell'ambito del jazz, che in diverse occasioni si è incontrata con Sylvie Courvoisier e che appunto questa affinità, questa particolare empatia l'hanno convinta a fare un disco in duo, quindi ha convinto la Courvoisier a appunto cimentarsi in un incontro con musiche prevalentemente di Patricia Brennan e che danno la dimostrazione della capacità di due musiciste diverse tra di loro, che riescono comunque a raggiungere risultati nuovi, perlomeno a trovare qualche strada diversa. La cosa interessante, sempre naturalmente, che sono due donne, sono generazioni diverse, perché la Brennan è più giovane del Courvoisier. Sylvie Courvoisier ormai è già parecchi anni che è sulla breccia, cominciando con il violinista che ormai è dimenticato purtroppo anche da me, che è stato il suo partner suonando spesso con lei, Mark Feldman, ma ha già quasi una sessantina d'anni questa musicista. Ed è sempre molto bravo, una preparazione accademica molto forte anche lei, ha un suo gruppo da camera in Belgio e in Francia anche, appunto perché è belga la Courvoisier, come la Patricia Brennan è messicana, quindi anche in questo caso tutti i musicisti che frullano per il mondo, cadendo a New York e appunto realizzando produzioni musicali. Ascoltiamo questa testimonianza dell'incontro tra queste due musiciste.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scopri in 3C On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it. È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolaauditorium.it. Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

Che danno una dimostrazione di una capacità espressiva profonda. Anche questi temi che vengono, come dire, sviluppati con una sensibilità, una leggerezza veramente profonda, con risultati eccellenti. Un disco intitolato Talamanti, ed è uscito per Antilia, un'etichetta che francamente non conosco, ma che appunto ha suo merito aver prodotto questo disco interessante. L'ultimo, diciamo, duetto, se così si può definire, sono due pianiste, ormai due veterane, perché entrambe si avvicinano alla settantina, e si tratta di Mira Melford e Satoko Fuji. Entrambe sono state protagoniste negli ultimi 40 anni più o meno della scena internazionale, con una importanza notevole. E Satoko Fuji, tra l'altro, è sempre stata attiva sia in formazioni diverse, insomma, formazione americana, formazione giapponese, e l'orchestra, anche due orchestre, entrambe, una americana e l'altra giapponese, per le quali ha scritto partiture diverse e hanno anche sonorità e musiche diverse, alcune con risultati straordinari, memorabili, direi sicuramente. Mira Melford, anche lei, per altro versante, comunque ha avuto un'importanza notevole sia nella formazione di diversi musicisti dell'area newyorkese e diciamo, sviluppando incontri con Marty Erlich, per esempio. Ricordo i duo con Marty Erlich, veramente magnifici, e con molti altri musicisti. Attualmente guida una formazione di tutte donne, che è quasi una specie di manifesto permanente delle attività di queste musiciste, con apprezzati, non solo apprezzabili, ma apprezzati dalla critica, incisioni. Penso anche alle cose per la Blue Note o etichette, diciamo, che vengono favorite dalla distribuzione. È un risultato questo che è stato salutato anche in questo caso da molti pareri positivi, ed è uscito per un'etichetta che si è connotata come una sorta di punto di incontro per musicisti nell'avanguardia, diciamo. È la Rouge Art, che è appunto questi dischi con la copertina bianca, e vede questo incontro. Il disco è intitolato Katarahi. Ascoltiamo questi un paio di brani di Satoko Fuji e Mira Melford.

Questo era l'ultimo brano e si tratta di questo incontro tra due pianiste anche, come dire, diverse perché non mi sembra che abbiano mai collaborato in passato, però hanno degli spiriti affini musicalmente. Entrambe hanno una preparazione classica forte e quindi si sente anche dall'utilizzo del pianoforte. Ed entrambe hanno un'esperienza ormai anche nei vari linguaggi e anche nell'arrangiamento di varie situazioni musicali che è veramente poderosa, importante. Una storia del jazz degli ultimi, almeno degli ultimi 40 anni, che insomma ha veramente molto spessore. E, era l'ultimo ascolto per oggi, dicevo. Satoko Fuji, Mira Melford, e vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fuji con la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.

0: Tadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lorenz dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

Ladies and gentlemen, bentornate, bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, libera, libera Radio Città Fucico. Altre connessioni indefessamente in diretta il sabato dalle 12 alle 13 anche in queste settimane piene di musica e di musica elettronica nella fattispecie. Settimane difficili a tutti gli effetti. Mi viene in mente che alla metà dell'Ottocento il buon Alexis de Tocqueville, che era un filosofo politico nonché precursore della sociologia politica, diceva che per studiare e per capire la democrazia avremmo dovuto far riferimento all'America e al futuro dell'America. E poi la democrazia, come qualsiasi concetto o come qualsiasi ideologia, è realizzata, messa a terra e attuata dagli esseri umani, e quindi anche lei diventa fallibile, anche perché l'abbiamo visto, l'America esporta la propria idea di democrazia a suon di bombe, fino ad arrivare alla notizia degli ultimi giorni in cui siamo venuti a sapere che fucilerà un detenuto in diretta TV. Io mi sento un sasso che rotola giù dalla frana, solo che non arriva mai a valle. È qualcosa di veramente frustrante. E la stessa America che poi condanna come barbarie le esecuzioni di piazza iraniane. E quindi dove diavolo è finita questa democrazia? Mi sembra che qualche sprazzo rimanga sempre in Europa, la buona vecchia Europa, detestata da tutti, in primo luogo da noi europei. Perché alla fine la democrazia vuol dire che tu puoi tranquillamente andare in piazza, incazzarti a buon diritto, provare a far cambiare le cose, e se le cose cambiano, allora evidentemente la democrazia funziona. In Spagna hanno problemi di abitazione, in Francia hanno problemi di scuola, in Italia li abbiamo tutti e due, ma queste questioni cogenti che noi le viviamo solo ed esclusivamente di riflesso non ci fanno chiedere: ma dove siamo noi italiani? Dove siamo? Siamo sempre alla pericena? Come se l'illuminismo non ci avesse mai sfiorato, anzi, di più, ci avesse proprio snobbato. Le piazze non sono fatte solo per gli aperitivi, cari noi italiani, forse prima o poi ce ne renderemo conto, sarebbe meglio prima che poi. Quindi in questa puntata che è iniziata con questa lamentela inevitabile, adesso procediamo con un po' di buona musica. Ladies and gentlemen, buon ascolto.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
3: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, queste altre connessioni indefessamente il sabato dalle 12 alle 13, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria etichetta fantomatica e inesistente Auma Auma Records. Puntata con musica adatta alle pulizie domestiche, ladies and gentlemen, pulizie domestiche che non vanno mai sottovalutate, perché l'ordine casalingo corrisponde a un ordine interiore e viceversa. E per allacciarci alla considerazione precedente, non c'è democrazia sana se non c'è individuo sano. Buon ascolto.

milioni di ascoltatrici e ascoltatori che oggi a Umma Umma Records metterà i dischi dalle 6, dalle 18 alle 20, 20 e 30 a Ostello Bello per fare il warm up dei DJ del Robot. Chiunque avesse voglia di ascoltare un po' di buona musica sotto i 120 bpm è il benvenuto e la benvenuta. Ladies and gentlemen, andate fuori, godete, amatevi, ma soprattutto coltivate il vostro pensiero critico, perché gli anticorpi culturali non sono mai abbastanza. E noi ci si sente sabato prossimo sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

0: Già tra loro ci sarebbero 3 bambini. Si tratta dell'ennesima strage di civili denunciata da Kiev negli ultimi giorni e questa arriva a poche ore dall'annuncio di Trump su un accordo con Putin per la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Un patto confermato dal Cremlino e con dichiarazioni di grande cordialità reciproca. Assolutamente terribile, sembra un regalo di compleanno per Putin, ha detto Zelensky, aggiungendo che ogni allentamento delle sanzioni contro la Russia le permetterà di prolungare la guerra. Secondo fonti citate dal sito statunitense Axios, l'accordo sarebbe legato al fatto che le forze di Kiev continuano a colpire le raffinerie di petrolio russe contro la volontà di Trump. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, che in questi anni è stato più volte in Ucraina.
1: Un accordo che sta nelle corde del rapporto tra Putin e Trump sottolinea naturalmente il rapporto privilegiato, quest'idea di un mondo dominato dalla potenza che non importa che contraddica il diritto internazionale, gli accordi con gli alleati, l'opposizione all'invasione russa, il sostegno all'Ucraina, l'Europa che è sotto attacco perché è sotto attacco della Russia e quindi un alleato degli Stati Uniti che viene totalmente tradito da questo accordo e naturalmente una violazione delle decisioni prese fin dal 2022, addirittura dal 2014, di imporre sanzioni alla Russia. Quindi è una violazione di tutto e quest'idea che io posso qualsiasi cosa perché sono una superpotenza, mi accordo con un dittatore, con un'altra superpotenza e decido io, come Trump tra l'altro lo ha detto, il diritto internazionale sono io, lo ha detto ufficialmente, è un'idea ottocentesca, chi è più forte può tutto.
0: Colpisce anche il fatto che abbia ringraziato pubblicamente Putin, è molto raro che Trump si abbassi a ringraziare qualcuno in una fase tra l'altro di bombardamenti feroci, di stragi proprio degli ultimi giorni.
1: La Russia sta lanciando una serie di attacchi volutamente mirata a creare stragi tra i civili ucraini senza precedenti, adesso si è allargata dalle strutture energetiche al trasporto, agli autobus, ai treni, ai ponti, alle strade, come abbiamo visto negli ultimissimi giorni.
0: L'annuncio di Trump è arrivato ieri sera al termine di una giornata di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Miami, colloqui che secondo indiscrezioni circolate stamattina non continueranno oggi come invece era in programma. Raffaella Baritone insegna storia politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: Il grande tema è la difficoltà di Trump per quello che riguarda le elezioni di metà mandato. L'alto costo della benzina e del diesel costituisce soprattutto negli stati rurali, in quelli dove più forte la penetrazione del Partito Repubblicano, un elemento molto importante. Ci sono sondaggi che fanno vedere come anche in stati solidamente repubblicani, dove Trump aveva vinto con percentuali molto alte, i democratici per la prima volta possono avere una chance. Questo accordo che dovrebbe includere nel mercato americano tonnellate di diesel per abbassare i prezzi è chiaramente una operazione di opportunismo politico, di opportunità politica.
0: L'accordo si aggiunge ad altri fatti delle scorse ore che coinvolgono l'amministrazione Trump. Pensiamo a 2 annunci, quello delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, dopo il Nobel per la pace all'ex giudice del tribunale Navi Pillai, e quello della pena di morte in diretta streaming sventolata dal ministro della difesa Hegseth per il caso di un uomo che dovrebbe essere ucciso a dicembre. Cosa ci dice tutto questo sull'epoca del trumpismo? Sentiamo ancora Raffaella Baritono.
2: L'atteggiamento critico statunitense nei confronti della Corte Penale Internazionale non nasce con l'amministrazione Trump. Trump non fa altro che riprendere una tradizione in realtà di lungo periodo rispetto all'atteggiamento ambivalente degli Stati Uniti nei confronti degli organismi internazionali. La questione invece della pena di morte getta una luce inquietante da tanti punti di vista. L'ultima volta che ci fu una esecuzione pubblica fu nel 1936 davanti a una folla di 20.000 persone, fu in Kentucky, richiamava in maniera molto evidente anche quelle pratiche di linciaggio nei confronti degli afroamericani nel sud e non soltanto nel sud degli Stati Uniti. È un elemento di ulteriore crudeltà rispetto già a una scelta come quella della pena di morte, che è un elemento problematico naturalmente rispetto allo Stato di diritto. L'idea di un'esecuzione pubblica via streaming, da l'idea più che di una giustizia e di una vendetta, d'altra parte da Exet non ci si può aspettare niente di diverso, visto il modo in cui lui, come dire, interpreta il suo ruolo di ministro della guerra, come ama definirsi, dentro a una visione di mascolinità aggressiva in cui c'è più l'esercizio della forza che non il senso di giustizia.
0: Secondo l'agenzia palestinese Wafa, stamattina una bambina di 8 anni è stata uccisa dal fuoco israeliano a Gaza City. La bambina sarebbe stata colpita da un drone a un anno esatto dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, che non ha portato alla fine degli attacchi mortali israeliani. Martina Marchiò è vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia. In questi anni ha lavorato per la ONG nella striscia.
3: A Gaza oggi è difficile parlare di futuro, anche quando sono in contatto con i miei colleghi Gazawi, che sono ancora lì in prima linea per lavorare con Medici Senza Frontiere, mi rendo conto che proprio l'intera giornata viene un pochettino scandita da questa routine di violenza, di lotta per arrivare al giorno successivo. Banalmente ci sono famiglie che devono lottare per trovare qualcosa da mangiare per i propri figli, devono lottare per una tanica di acqua pulita, per capire dove montare la tenda un'altra volta senza finire sotto una bomba. Quindi fare progetti, parlare di progetti è complesso. È proprio il fatto di vivere nella distruzione, nella perdita continua, che però diventa la normalità. Ci vorranno sicuramente intere generazioni solo per provare a ricucire proprio queste ferite fisiche e psicologiche di questi ultimi 3 anni, ferite che continuano ancora a lacerarsi, perché ovviamente, ecco, questo genocidio non ha ancora visto la parola fine.
0: In Italia proseguirà fino a stasera l'allerta meteo arancione della Protezione Civile per Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. A Napoli stamattina, nella zona Mater Dei, si è aperta una voragine e una macchina con dentro un automobilista è stata inghiottita. I passanti hanno aiutato il guidatore a uscire illeso. Stanotte una bomba d'acqua a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, ha provocato l'allagamento di alcune strade con fango e detriti e con auto trascinate fino al mare. Sulla statale 106 ionica ci sono state cadute di alcuni massi, difficoltà per raggiungere in auto Maratea in Basilicata al confine con Calabria e Campania per danni alle strade per le forti piogge. Temporale con strade allagate da fango.

danneggiato a Marsala. Il comune di Petrosino, ancora nella zona del Trapanese dove c'è stato il tornado, ha chiesto lo stato di emergenza. E a Lampedusa nelle ultime ore sono sbarcate 81 persone migranti, 8 di loro sono state salvate mentre erano in acqua, dove erano state abbandonate dalla barca su cui erano partite dopo aver pagato, secondo il loro racconto, 20.000 euro per il viaggio.

0: produce l'acciaio, i COIS. La questione che si apre è così fatta: si blocca Taranto, bloccandosi Taranto si bloccano gli impianti del nord. La domanda che ci poniamo e a cui abbiamo una risposta è: se si blocca Taranto, se si blocca quella produzione, si può comunque alimentare gli impianti del nord acquistando i rotoli sul mercato? Sì. Sì, è possibile, ed è quello che chiediamo, perché gli impianti del nord, penso a Genova e a Novi, potrebbero lavorare a piena capacità se solo il padrone, quindi stiamo parlando del governo di fatto, ci mettesse dei denari per comprare il materiale e alimentare gli impianti del nord. Quindi da questo punto di vista siamo alla scelta per noi scellerata, surreale, di un blocco degli impianti anche del nord al 15 di novembre. Ci sono 9.500 lavoratori in cassa integrazione, da qui a chissà quando.
1: Insieme per rilanciare l'unità del campo largo. Oggi pomeriggio i capi del centro-sinistra si incontrano alla festa del manifesto, i nodi politici però restano irrisolti. Da Roma, Luigi Ambrosio.
2: Vedremo se oggi ci sarà un disgelo o un clima migliore tra leader politici che provano anche a diventare alleanza alla festa del manifesto, perché fino ad oggi e soprattutto nelle ultime settimane la lotta per il potere nella coalizione è stata condotta pubblicamente senza esclusione di colpi dalla festa dell'unità in poi. Perfino D'Alema se n'è accorto ed è intervenuto ieri per riportare Conte e Schlein alla calma, rendendosi conto, come tutti noi, che questa rivalità così esibita alla fine non può che danneggiare la coalizione, perché non fa certo guadagnare in credibilità. Ieri Conti e Schlein sono stati a un convegno insieme a Milano, stretta di mano, sorrisi, ma niente discorsi politici. Oggi parleranno con loro, ci saranno anche Maggi, Bonelli e Fratoianni, e tutta l'attenzione di chi li ascolterà verrà posta, al netto degli slogan e dei buoni propositi che non mancheranno, sui nodi irrisolti. Chi deve stare nella coalizione? Renzi sì, Renzi no. Chi la deve guidare dopo le abboccate sui federatori, i tatticismi, Schlein che alza la testa e ricorda il peso del suo partito e gli altri che si coalizzano contro di lei? Cosa fare dei punti di programma su cui sono in disaccordo, visto che non è certo credibile che una coalizione che si prepara a governare un importante paese europeo e della NATO non spieghi cosa intenda fare sulla guerra in Europa? Il tempo per continuare a discutere non è poi così lungo.
1: Mario Calabresi ha ufficializzato la propria candidatura alle primarie del centro-sinistra di Milano, non ancora formalmente convocate. Obiettivo dichiarato: ricucire tra la città che corre quella che fa fatica. Per il giornalista, ci sono segnali di disagio e inquietudine se ci sono milanesi che fanno sempre più fatica a arrivare a fine mese, che hanno paura a uscire di casa. Presto o tardi non sarà più la loro città, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Tra i temi che ha indicato come sua priorità per una futura amministrazione di Milano, quello di trattenere i giovani. Per questo, ha aggiunto Calabresi, servono più servizi alle famiglie, mettere in testa i temi della casa, della sicurezza e dell'ambiente. E alcune centinaia di persone delle realtà dell'autogestione milanese di Alleanza Verdi e Sinistra hanno presidiato lo spazio di mutuo soccorso di via Rizzoli a Milano, zona Crescenzago. Qui la Lega stamattina aveva indetto un presidio sotto il centro sociale Lambretta, che anima lo spazio concesso dal comune, con la distribuzione di pacchi alimentari a chi è in difficoltà. E non solo. C'erano 20 persone per il carroccio con 5 bandiere. C'era anche il ministro Matteo Salvini e c'era l'europarlamentare Silvia Sardone. Sentiamo Raja del centro sociale Lambretta.
3: Come già avevamo previsto, dall'altra parte parliamo di 20 persone, anche se potrebbero essere anche meno, perché si mescolavano con i giornalisti e chiaramente sapendo di un parlamentare presenti in un remoto quartiere popolare di Milano sono accorsi in tantissimi, quindi dalla nostra parte ci siamo divertiti tanto, nel senso che è stata un'occasione, ringraziamo anche per questa situazione, un'occasione per stare insieme, per ascoltare della bella musica, per cantare e soprattutto fare degli interventi indirizzati a chi oggi, in questo momento, in questo minuto, dovrebbe fare ben altro piuttosto che venire a contestare uno spazio come il nostro, che sabato tra l'altro rinomatamente fa attività di mutuo soccorso, cioè consegna di pacchi alimentari, riunioni col quartiere e attività con i bambini.
4: Quante persone passano tipo una giornata come sabato mattina da voi?
3: Tra persone volontarie e persone che hanno necessità di prendere il pacco perché è una situazione economica difficile, parliamo di 200-300 persone. Non è un numero che rimane sempre fisso, delle volte sono in tante, delle volte sono in meno. Abbiamo supporto di Emergency, che proprio oggi tra l'altro è arrivato col camion e si è trovata a dover fare un'altra strada perché aveva lo sbarramento di polizia di quei 10 della Lega Nord, e sono venuti a portarci appunto i pacchi che poi stiamo consegnando anche in questo momento alle famiglie indigenti.
1: Stop ai data center, oggi alle 15 in Piazza della Scala, Milano, prima manifestazione nazionale della rete dei comitati che si oppone ai maxi insediamenti della logistica digitale senza programmazione, oltre alle numerose realtà di base della città metropolitana, dove ci sono molte proposte di costruzione, c'è l'adesione di Legambiente. Cittadini ambientalisti sono preoccupati per le decine di progetti presentati, con relativa occupazione di suolo, anche agricolo, per i consumi di energia e acqua, per il rumore. Secondo il Politecnico di Milano, quasi un quarto dei nuovi data center in costruzione in Europa nei prossimi 3 anni sarà nella città metropolitana di Milano. In India, il cosiddetto partito degli scarafaggi, nato da una protesta per i test di ammissione all'università, ha denunciato l'arresto del suo capo a poche ore dalla manifestazione in corso adesso a New Delhi, da cui in questi minuti arriva notizia di altre centinaia di persone fermate dalla polizia. In questo caso la mobilitazione riguarda la revisione delle liste elettorali iniziata l'anno scorso. L'accusa è quella di esclusioni illegittime dagli elenchi di chi ha diritto al voto per favorire il partito di governo. Diana Santini ha intervistato Simona Vittorini, professoressa al Dipartimento di Studi Politici e Internazionali alla SOAS, University of London, esperta di India.
5: I manifestanti chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale e la revoca della revisione speciale delle liste elettorali. L'Indian Express, che è uno dei giornali più importanti indiani, ha rivelato che 2 commissioni elettorali avevano messo per iscritto almeno 14 obiezioni in 10 mesi contro le decisioni prese, a loro dire senza che ne fossero stati informati o le avessero approvate. Questo è importante perché la commissione elettorale è composta da 3 membri, quindi a obiettare sono stati 2 membri su 3. Non è più solo l'opposizione o gli studenti a contestare, sono 2 membri dell'organo stesso a contestare come sono state prese le decisioni all'interno della commissione elettorale.
6: C'è di mezzo in tutto questo il cosiddetto movimento degli scarafaggi.
5: Ormai è qualcosa di più di questo fenomeno social, sicuramente anche perché attinge a questo malessere reale, disoccupazione giovanile e anche crisi della democrazia indiana. Infatti adesso

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.
1: Cultura.
0: Autodeterminazione.
1: Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
0: Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.

Leggeremo oggi un articolo pubblicato su Ristretti Orizzonti l'8 ottobre 2026 di Damiano Aliprandi. Il triste record dei decessi in cella senza una spiegazione. 37 morti senza una causa. Tanti sono i detenuti deceduti nelle carceri italiane tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2026, per i quali al momento della rilevazione nessuno è ancora in grado di dire con certezza di cosa siano morti. Uno in più dei 36 registrati nello stesso periodo del 2025 ed è il valore più alto dell'intera serie storica 2021-2026. Per misurarne il peso basta guardare indietro. Nei primi 8 mesi del 2021 i decessi per cause da accertare erano 6, nel 2022 e nel 2023 18, nel 2024 di nuovo 6. In 2 anni la cifra si è moltiplicata per 6. Il dato arriva dal nuovo report dell'Osservatorio Penitenziario del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, curato da Irma Conti, membro del Collegio, e da Giovanni Suriano, responsabile dell'ambito penale. I numeri sono quelli ufficiali, estratti dagli applicativi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che il DAP concede in consultazione al Garante. Cosa finisce in quella casella? I casi in cui la causa della morte non è stata ancora stabilita, perché servono accertamenti medico-legali approfonditi, perché si aspettano i risultati dell'autopsia, oppure perché sull'evento indaga l'autorità giudiziaria. Quando gli accertamenti si chiudono, il decesso viene ricollocato in una delle altre categorie: morte naturale, incidente, suicidio, omicidio. Ed è qui che il numero diventa dedicato. Il report lo scrive chiaro: i 37 decessi da accertare potrebbero determinare una successiva revisione della classificazione delle morti in detenzione. Il bilancio definitivo dei primi 8 mesi dell'anno, quindi, non è ancora scritto. Quello provvisorio dice 184 morti contro i 167 dello stesso periodo del 2025. Rapportata alla popolazione detenuta, l'incidenza sale dallo 0,27 allo 0,29%. Le cause naturali passano da 76 a 88, gli incidenti da 2 a 8. Compaiono 2 omicidi, uno a Catanzaro e uno a Viterbo. Quando nei primi 8 mesi dell'anno scorso non se n'era ancora contato nessuno. I suicidi scendono di poco, da 53 a 49, è l'unica voce in calo. Gli stessi autori non ne fanno una buona notizia. La diminuzione, osservano, non trova un'immediata spiegazione in un miglioramento delle condizioni detentive, che non risultano essere migliorate neppure sotto il profilo degli spazi disponibili. Le ipotesi sono diverse, dall'efficacia della prevenzione alla variabilità statistica di fenomeni numericamente contenuti, ma i dati non consentono di attribuire il cambiamento a un intervento preciso. Il tutto mentre le celle si riempiono. La presenza media di persone detenute è cresciuta del 20% rispetto al 2021 e quest'anno tocca quota 64.489 contro le 62.504 del 2025. Al 31 agosto i presenti erano 65.661. Un mese dopo il numero è salito ancora. Al 30 settembre, secondo l'ultimo prospetto del DAP pubblicato dal Ministero della Giustizia, i detenuti sono 66.063, a fronte di 51.319 posti regolamentari, con un tasso di affollamento del 128,7%. Ed è un calcolo fatto sulla capienza sulla carta, che, come avete avverte lo stesso DAP, non tiene conto delle situazioni transitorie che la riducono. Poi ci sono i 49 suicidi. 46 uomini e 3 donne, età media intorno ai 38 anni. 16 di loro aspettavano ancora il primo processo, 22 avevano una condanna definitiva e tra questi 10 avrebbero finito di scontarla entro il 2028. In 41 casi su 49 la persona era già stata coinvolta in altri eventi critici di autodanno, come atti di autolesionismo o scioperi della fame, e 21 avevano già tentato di togliersi la vita. 5 erano sottoposti a grande sorveglianza nel momento in cui si sono uccisi. In 46 casi il mezzo è stato l'impiccamento, quasi sempre con corde rudimentali, lacci o lenzuola, e 43 gesti sono avvenuti in sezioni a custodia chiusa.
7 persone si sono tolte la vita in una sezione di isolamento, 2 nelle sezioni di prima accoglienza. 12 persone non avevano una casa al momento dell'ingresso in carcere e 11 di loro erano straniere. Rapportati alle presenze, i numeri cambiano prospettiva. Tra gli stranieri l'incidenza è di 1,08 suicidi ogni 1000 detenuti, il doppio degli italiani, fermi a 0,53. Tra le donne sale a 1,05 contro lo 0,74 degli uomini. Il resto del quadro arriva dagli eventi critici. I tentati suicidi salgono da 1.311 a 1.430. Gli atti di autolesionismo calano appena da 8.629 a 8.473 e 785 si concentrano a San Vittore. Le aggressioni fisiche agli agenti di polizia penitenziaria passano da 1.591 a 1.795, gli invii urgenti in ospedale da 9.939 a 10.803. Per il garante questi andamenti, insieme alla crescita delle violazioni delle norme penali, suggeriscono un deterioramento del clima interno agli istituti. E sullo sfondo restano quei 37 casi ancora aperti. Finché autopsie e indagini non saranno chiuse, anche il caso dei suicidi resta un numero tutto da confermare.

problema dei suicidi, ricordiamo poi che tante morti sono ancora da accertare. Beh, il problema dei suicidi è una piaga che necessita non solo di ascolto da parte delle istituzioni, ma anche di profondi cambiamenti nella logica giustizialista che sta avvelenando la nostra quotidianità. Anche attraverso piccole cose, come rendere più facile l'interazione di persone terze con tutte quelle persone ristrette che non hanno nessuno vicino. Noi, come Mezz'ora d'Aria, troviamo sempre muri altissimi da scavalcare quando comunichiamo con detenuti e detenute. Ad esempio ci rimandano indietro libri o cancelleria con le motivazioni più disparate. Alle volte le stesse lettere ci vengono rifiutate con motivazioni false, tipo irreperibile o assente. Altre spariscono nell'oblio delle cattiverie penitenziarie. Ribadiamo con forza, non smetteremo mai di denunciare che la corrispondenza è un diritto inalienabile della persona detenuta e molto spesso è una luce che illumina una condizione buia di isolamento e disperazione, che sono poi la causa di tutti i suicidi e autolesionismi. I suicidi in carcere non sono suicidi, ma omicidi di Stato. Il triste primato della più giovane a togliersi la vita in cella è stato quello di Abrar Jarrar, che a soli 21 anni ha deciso di mettere fine alla sua breve esistenza nelle carceri di Trento il 26 maggio di quest'anno. In tutte queste tragedie, il decesso autoinflitto è uno spettro che aleggia attorno alla persona detenuta, già da prima che attraversi le porte del carcere. Infatti vediamo che dietro tutti i morti che ci sono stati fino ad oggi c'è sempre una storia di emarginazione, di silenzi, di una profonda sofferenza psicologica che va raccontata per leggere ognuno di questi drammatici.

0: Oggi ci ha raggiunto l'avvocato Bertoletti Giovanni, che ha conosciuto Abrar nelle ultime settimane di vita. Abbiamo il piacere di averlo qua con noi. Ciao Giovanni.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao Mattia.
0: Tu, secondo me, sei la persona più adatta a poterci raccontare, diciamo, questa cosa che è successa, questo drammatico evento di Abrar a Trento. Tu che l'hai conosciuta, come ti sembrava, che tipo di situazione hai trovato, ecco?
1: Guarda, io posso intanto inquadrare la mia posizione. Sono 30 anni che faccio questa professione, mi occupo di fase esecutiva nel processo penale in questi 30 anni ne ho fatta veramente tanta. Io Abrar Giarrar l'ho conosciuta e ti dico la verità, sono arrivato un po' in corsa per cercare proprio di darle una mano e nel trovare una soluzione alternativa a una condizione di disperazione e di difficoltà in cui si trovava. L'ultima volta che l'ho sentita per telefono dal carcere e mi ha risposto piangendo in maniera disperata e chiedendomi aiuto. Questa veramente era la condizione che mi sono ritrovato davanti, diciamo, due giorni prima che succedesse quello che poi è accaduto. Ho cercato di calmarla, ho detto le tieni duro. E a quel punto ha fatto un lungo respiro e mi ha detto sì, va bene, che noi ti ho detto tieni duro che ti aiutiamo, parlando del sottoscritto e della famiglia che ovviamente mi aveva incaricato di cercare di aiutarla. Dopodiché è successo che ho ricevuto la notizia che poi ha avuto, diciamo, anche il seguito che conoscete tutti. Sono d'accordo sull'introduzione che hai portato all'attenzione di tutti questa sera e devo dire che nel caso di Abrar, se secondo quello che posso aver vissuto io accanto a lei per quei pochi attimi in cui ho cercato, ma arrivando troppo tardi, di aiutarla, Abrar viveva in due gabbie. La prima era il carcere stesso, in senso proprio materiale, cioè conosciamo la realtà carceraria in Italia, e non è un mistero, ne parlano i numeri, e la seconda era quella della sua dipendenza, di cui era vittima già all'età di 21 anni in maniera abbastanza pesante. Queste due situazioni si sono, come dire, integrate negativamente e la sua condizione sembrava diventata insormontabile. Quindi ho subito allertato chi poteva darmi una mano dall'esterno, quindi CERT, che mi hanno però risposto dopo che era già successo quello che era successo, dicendo che erano disponibili a darmi una mano a trovare quella rete che si chiama rete formale, no? Rete quindi socio-assistenziale, che serve in questi casi, e poi io avrei fatto la mia parte per cercare di trovare una soluzione alternativa alla detenzione. Una ragazza così giovane, in difficoltà, che si capiva e si avvertiva in maniera palese ed evidente. A questo punto ci rimane una domanda per Abrar, me ne ero accorto solo io?
0: Sì, è una domanda purtroppo che ci si stringe nel petto, perché comprendiamo che persone come Abrar, come tante di quelle persone che purtroppo affollano l'elenco, le statistiche del Ministero, persone che non dovevano probabilmente neanche vedere il carcere, proprio perché andava ad aggravare ancora di più un'afflizione di una situazione di vita, situazione esistenziale che era già in parte incarcerata anche quando, prima di imbarcare la soglia del carcere. Noi pensiamo tante volte dei mostri che sono questi detenuti che devono marcire in cella, bisogna buttare via la chiave, sono tutti dei criminali, ma ci sono anche altri mostri, mi sembra, sempre conoscendo il carcere, credo sempre che ci siano anche altri mostri. Lei che mostri ha trovato in carcere e nel caso di Abrar?
1: Allora, Abrar, quando l'ho conosciuto, ho conosciuto, diciamo, anche la sua storia, che proveniva anche dalla minore età, quindi parliamo di carcere minorile, e sappiamo quale sia, diciamo, lo spunto la filosofia, almeno sulla carta, della procedura minorile, che è quella della necessità di puntare a tutti i costi sul reintegro e con una rieducazione prima di arrivare alla maggiore età. Lei proveniva già da una situazione di questo genere, che poi dopo si è prolungata arrivando alla maggiore età, e via via ovviamente, e appunto come dicevo prima, tenendo conto anche della sua dipendenza, si è sviluppata nei meandri più oscuri, no? Che poi porta questa condizione che si chiama dipendenza dalle sostanze. E quello che ho trovato particolare e strano nella condizione di Gerlara dal punto di vista carcerario, quindi nella fase esecutiva, perché lei aveva, come diciamo noi, dei definitivi da scontare, cioè lei non era in misura cautelare, e quindi aveva un bel definitivo accumulato, insomma erano circa 4-5 anni se non ricordo esattamente, però in una situazione di questo genere lei proveniva da 3 carceri distinte, cioè era già stata trasferita 3 volte. Questo, per esempio, facendo riferimento forse all'argomento a cui accennavi tu, è un mostro anche questa condizione. Se vogliamo parlare di carcerazione e condizione carceraria, non dobbiamo considerare solamente l'aspetto della qualità di vita che viene offerta a una persona che è in fase di espiazione della pena, ma anche tutto quello che ruota attorno alla vita carceraria, e soprattutto a quella che è l'aspirazione massima che già la legge Gozzini nell'86 aveva introdotto, cioè la visione carcerocentrica doveva essere abbandonata e si doveva parlare, anzi si parla ancora oggi, ma è rimasto proprio sulla carta, e questi eventi chiaramente ne sono la dimostrazione, doveva essere la rieducazione e non la punizione il primo, diciamo, obiettivo da centrare. E questo mi sembra che sia non solo importante da un punto di vista umano, sociale, ma è importante anche per la stessa, diciamo, garanzia di sicurezza che il nostro Stato vorrebbe, diciamo, raggiungere attraverso l'intervento restrittivo della libertà, no? In questi casi, se vogliamo pensare alla pena come forma di punizione e manteniamo questa idea, come tanti chiaramente pensano, e qui parlo della prima categoria di mostri di cui parlavi te, allora abbiamo perso in partenza, e questi sono i risultati, anzi possono anche peggiorare, come posso immaginare io.
0: Sì, la situazione carceraria purtroppo di oggi, facendo una fotografia come l'articolo che abbiamo letto prima, purtroppo è una fotografia desolante, una fotografia che ci restituisce una situazione in cui né cura

0: detenute donne hanno proprio, vivono molto questa situazione, proprio questa condizione quasi di abbandono, sia dagli affetti, dalla famiglia, poi Abrar era una ragazza giovane, una ragazza con tutta una vita davanti, quindi sicuramente aveva un'attenzione diversa, però mescolando la questione che era una di famiglia di seconda generazione e mescolando il fatto che era una donna, sicuramente aveva delle fragilità, delle vulnerabilità che il carcere non è assolutamente riuscito a evitare, diciamo, questo tragico epilogo.
1: No, tenendo conto del fatto che questi aspetti erano emersi in maniera evidente. In maniera evidente, dico, a me sono balzati immediatamente all'occhio, ma all'interno del carcere esistono, come si dice, l'educazione carceraria, esistono gli psicologi, esistono comunque persone che appunto devono sviluppare quella rete formale che serve appunto per verificare e attenzionare situazioni di questo tipo, perché come sappiamo non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti gli stessi strumenti a disposizione per affrontare condizioni che ci mettono in estrema difficoltà come queste. Quindi pensiamo ad Avrar, ma possiamo ragionare anche su altre situazioni o condizioni di disagio anche di diverso genere, e pensare che invece il carcere sia un contenitore, come ti dicevo quando ci siamo parlati la prima volta, che ha dentro dei numeri e non delle persone, è la cosa più sbagliata che possiamo fare, non solo per loro, ma anche per noi, che possiamo avere un'opinione, una visione diversa rispetto e magari più egoistica, perché pensiamo alla nostra sicurezza, pensiamo alle nostre, diciamo, necessità, però in questo modo sicuramente non possiamo trattare queste persone in un'ottica esclusivamente punitiva, ma dobbiamo ragionare in termini di rieducazione. So che questa parola per alcuni è molto fastidiosa, ma in realtà è la parola principale e è, diciamo così, la via unica che dobbiamo percorrere se vogliamo effettivamente evitare altre situazioni di questo genere, e soprattutto se vogliamo prospettare nella nostra esistenza una socialità che abbia bisogno di meno regole e di meno punizioni, e che possa definirsi veramente tale, cioè
0: Società ideale, un sistema
1: una
0: ideale,
1: società ideale. Sì,
0: basata
1: io sono convinto di questo.
0: sulla solidarietà, è basata sull'ascolto e non sulla punizione, sull'egoismo che abbiamo oggi sicuramente.
1: Ma per forza, io poi ti lascio. Io

un'accoglienza, una situazione di solidarietà, di comprensione, un po' di quella che manca, proprio la comprensione, probabilmente sarebbe ancora tra noi, ecco. E io

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
5: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
6: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers. Sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.
5: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Exatr. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.

0: Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.
1: Ciao Ale, che fai?
2: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
1: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
2: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
1: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Action!
9: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti. Ed è subito grande cinema.
10: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
11: Info e biglietti su popupcinema.it.
9: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Afternoon Tunes, quella di sabato 10 ottobre, ore 16.04, tempo ma abbastanza bello, un po' umido, però fa ancora caldo, un'estate che non finisce mai, tempo quasi direi californiano. E questa puntata non parleremo solo del tempo, ma parleremo anche di un evento che si terrà sabato prossimo, addirittura dalle 9.30 con una conferenza aperta al pubblico, e ci sarà Marco, uno degli tre organizzatori, a parlarne nella seconda parte di Afternoon Tunes. Si chiama Story of an Artist, preso dalla canzone celebre di Daniel Johnston, canzone che finì anche a essere una pubblicità per la Apple, vabbè, questo tra parentesi. E poi ci sarà come ospite Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, prima alle 14 con un laboratorio di pittura collettiva e poi alle 18.30 con il concerto tributo. Comunque ne parleremo abbondantemente nella seconda parte di Afternoon Tunes. E siccome mi piace vincere facile, vorrei iniziare con un trio di Belfast che è stato ieri ospite da Diego Bianchi, ovvero Propaganda, Nick Cap, visti nel 2025 a Finsbury Park a supporto dei Fontaines DC. Celebre anche le file per ascoltare il nuovo album di Grian Chatten e soci. E vabbè, Nick Cap, visti anche al Sequoia Music Park, è un concerto stupendo. Li andiamo a prendere dal soundtrack del documentario, docufilm, diciamo, che porta il loro nome, visibile anche nei canali, non so, streaming, uno dei tanti, e questa è la loro Powerful.
1: You know what? Every fucking story about Belfast starts like this. But not this one. And don't be acting a fucking bloon. That's not the start. This is the start.

documentario, film molto istruttivo, visto al cinema addirittura quando uscì all'Europa Cinema, mi pare, veramente, oltre a narrare la storia del trio di Belfast, educativo, nel senso che si fanno veramente di tutto, e così uno può vedere abbastanza gli effetti. E va bene, passiamo ad altro. Appunto, tempo anche di Robot Festival. Ieri si è esibita Valentina Magaletti, una delle mie batteriste preferite, e visto passato con il progetto The Holy Tongue, sempre per un robot. Ieri era con Up Sammy, ovviamente ho mancato il tutto, però mi piace molto la loro collaborazione in questo Seismo appena uscito, almeno uscito quest'anno, e Up Sammy insieme a Valentina Magaletti in questo Thickness of Science.

E quindi se nella seconda parte di Afternoon Tunes parleremo di Daniel Johnston, padrino della trasmissione per 25 anni, annunciamo anche il concerto di domenica, ovvero domani, alla Cicogna, vicino a San Lazzaro di Savena, penso faccia parte di San Lazzaro di Savena, per la birra Bellassi. Birra Bellassi, 10 anni, ho sentito anche la pubblicità in radio. Dalle 12 alle 24 avrete modo di bere, ci saranno Maniacs, Tortellini in Brothers e The Jackson Pollocks. Luogo Birra Bellassi, spaccio via Fondè 21, San Lazzaro di Savena, località La Cicogna. Do You Do What You Want, quella che ci andiamo ad ascoltare dei Jackson Pollock, e li vedremo vicino appunto a San Lazzaro di Savena domani.

E continuiamo appunto con una cover di Daniel Johnston, questa rifatta dai Teenage Fan Club e Jed Fair. In settimana ho comprato a un buon prezzo questo Green World Image, ho comprato Words of Wisdom and Hope, e appunto un album del 2006, però diciamo ristampato quest'anno, e gran album di Teenage Fan Club e Jed Fair. E continuiamo per entrare un po' in questo ambito del Story of an Artist, che si terrà, non l'ho ancora detto, a Finale Emilia. Poi dopo sicuramente parleremo di questo magico evento in termini, diciamo, più approfonditi con Marco Mattioli. E entriamo, ci sarà come grande ospite Davide Toffolo, in comune con Daniel Johnston, sicuramente il fatto che primo è un musicista, secondo disegna. E ci ascoltiamo una canzone, diciamo, un po' indietro nel tempo, 2001, ma forse ancora prima, Quasi Adatti, Tre Allegri, Ragazzi Morti.

E in attesa sia di sapere a che ora suoneranno i The Jackson Pollock, un salutone a Reginald e a Emily, siamo diciamo connessi a livello telepatico, dicevo una delle mie batteriste preferite è Valentina Magaletti, ma sicuramente Emily è la preferita. E quindi domani, domenica, al Festival della Birra Bellessi, la Cicogna a San Lazzaro di Saveda, da mezzogiorno a mezzanotte, ad attendere appunto il concerto dei The Jackson Pollock. Bene, passiamo all'album, secondo me il migliore per ora uscito quest'anno. Parliamo di questo Hotel Usona, Protomartyr, che purtroppo non saranno domani al Cicogna, non saranno neanche in Italia, bisogna andare all'estero per vederli o aspettare che magari arrivino la prossima estate. The Knife Dream, da Hotel Usona.

spalla o

0: Spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: E come annunciato a inizio trasmissione, è il momento dell'ospite. In collegamento telefonico abbiamo Marco Mattioli. Ciao Marco.
1: Ciao Andrea.
0: Bene, così come annunciato entreremo più nei dettagli di questa giornata che è sabato prossimo, 17 ottobre, Story of an Artist, un tributo a Daniel Johnston, e ti chiedo subito come è nata questa idea.
1: Beh, guarda, un po' come nascono tutte le idee, nel senso che ci sono stati tutta una serie di fattori che hanno cominciato a prendere tutti la stessa direzione e siamo arrivati a, come dire, a generare questo evento. Un po' nasce da, dirti la verità, proprio dai miei ascolti, che da diversi mesi a questa parte stanno regredendo clamorosamente verso gli anni 90, perché sto facendo okay. Un po' fatica a trovare stimoli, diciamo, nuovi nella musica contemporanea, okay. E un po' anche il fatto stesso di lavorare come presidente del Circolo Musicale Lato B insieme a persone che hanno il posto di lavoro appunto all'interno della stazione Rulli Frulli, e queste due cose messe insieme, il fatto stesso di avere ritrovato Daniel Johnston e quindi anche avuto un nuovo imprinting nei suoi confronti, ho avuto questa idea di proporre un tributo in un posto che secondo me era il più adatto per presentare un artista del genere. Ecco, fondamentalmente questa è la strada che abbiamo seguito.
0: Bene, allora leggo dal flyer che sarà una giornata composta da tre fasi. Ci sarà una conferenza, un laboratorio di pittura con Davide Toffolo e un concerto tributo. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questi tre distinti momenti?
1: Sì, volentieri. Allora, la conferenza è aperta al pubblico e praticamente sarà un incontro colloquiale tra due figure che rientrano nell'ambito, diciamo, psicologico, fondamentalmente sono due psicologi. Sì. Ci sarà Davide Toffolo come figura rappresentativa della parte artistica illustrativa di Daniel, e ci sarà Marco Pecorai sulla parte, diciamo, giornalistica musicale. Non so se lo conosci o se hai avuto modo di, se hai presente chi.
0: No,
1: chi
0: però è. Vado subito a indagare a fine trasmissione.
1: Sì, lui ha scritto per Rumore, ha avuto alcune rubriche su Rumore. Invece per la parte, diciamo, di psicologi sono Lorenzo Bergamini e Giovanni Ghidoni, che sono due psicologi professionisti e anche appassionati di musica, ecco, appunto, perché poi Lorenzo suona con la banda Rulli Frulli e Giovanni invece è un musicista che ha alcuni progetti suoi, so che suona al piano, insomma, so che fa comunque attività legate alla musica. E sì. Quindi abbiamo fatto questo pensiero per generare, diciamo, appunto non avremo un vero e proprio moderatore, ma abbiamo pensato di strutturarla in maniera un po' più libera, dando alcuni spunti sui quali puoi sviluppare i discorsi da tutti i vari punti di vista.
0: Poi c'è un laboratorio di pittura collettiva con Davide Toffolo alle 14.
1: Sì, questo laboratorio ce lo ha proposto Davide stesso quando lo abbiamo invitato ad eseguire un brano, diciamo, del concerto. Ho detto, ma perché non facciamo anche un bel laboratorio, che io ho già fatto qualcosa che poteva starci così. È un laboratorio che lui ci ha presentato proprio come pittura collettiva. Sì. E so che prenderà come base appunto la figura di Daniel Jones, quindi avrà un sacco di riferimenti ai suoi eroi, diciamo, dei fumetti, alla sua immaginario, esatto, alla sua arte, eccetera, eccetera. Quindi
0: molto bello.
1: Sicuramente sarà un'esperienza interessante.
0: Ecco, alle 18.30 poi esatto. Sarà il culmine della giornata con il concerto tributo a stazione Rulli Frulli nel Piazzale. Ecco, se ci vuoi dire chi saranno gli ospiti, immagino Davide Toffolo e poi altri.
1: Sì, Davide c'è, abbiamo tanti altri ospiti che eseguiranno 1/2 brani a testa, diciamo, che hanno scelto tra l'opera, diciamo, di Daniel, e ci sarà, c'era Tiziano Sgarbi, Mi Boys, ci sarà Aaron King, ci sarà Claudia John De Soffa, ci sarà una rappresentanza della band che si chiama I Mostri, un'altra, ci sarà Luca Mastieri. Sì, insomma, c'è un bel boschetto di personaggi interessanti, e ti devo dire che siamo da tempo sulla preparazione dei brani, sta venendo fuori un concerto molto molto bello.
0: Perfetto.
1: Perché anche appunto ognuno dà la sua interpretazione del brano che preferisce, e diciamo che la backing band invece è composta dai musicisti del circolo musicale Lato B.
0: Ecco, ho letto anche da qualche parte che è un progetto che si lega anche al supporto delle persone che soffrono di disagio psichico, no?
1: Allora, io non so se tu conosci la realtà della stazione Rulli-Fulli.
0: No,
1: Fulli,
0: no, comunque... purtroppo no, ho sentito molto parlare del lato B, però purtroppo questa... mi devi spiegare un po'.
1: Sì, ti spiego volentieri. Allora, guarda, la stazione Rulli Frulli fondamentalmente è un laboratorio,
0: sì,
1: che nasce appunto dalla banda Rulli Frulli, che anche questo è un progetto che ha sviluppato Federico Alberghini, che è il presidente appunto adesso di questa fondazione, che nasce, diciamo, da questa banda Rulli Frulli, che non è nient'altro che una banda vera e propria che suona strumenti fatti con cose di recupero, quindi con lattoni, quindi con pezzi lavatrici, cose così.
0: Ah, bello.
1: Da questo progetto si è sviluppato una cosa molto più grande, che è la stazione, quindi è diventato il loro quartier generale, all'interno della quale hanno la sala prove, hanno una radio, hanno un ristorante col bar e cucina, hanno un laboratorio di falegnameria, all'interno del quale i ragazzi con diverse abilità e educatori piuttosto che volontari, piuttosto che anche semplici amici come me che satellitano intorno a questo luogo comunque molto bello, è un laboratorio enorme di inclusione, ecco, fondamentalmente. Quindi trattano le fragilità più che le problemi mentali, ecco, le fragilità in generale.
0: Beh, bello, molto bello. Ecco, ultima domanda, poi se vuoi aggiungere qualcosa a te, naturalmente ci vedremo là, perché Daniel Johnston, diciamo, è il padrino della trasmissione Afternoon Tunes da 25 anni, quindi ci tengo molto ad essere presente.
1: E noi ci teniamo che tu ci sia.
0: Grazie. Cosa ti aspetti che venga fuori da questa serata? Quali sono le tue aspettative? Cosa ti auguri?
1: Beh, ti dico, quello che abbiamo, te l'avevo anche scritto, quello che è successo a noi durante il processo di sviluppo di questo progetto è stato un fortissimo imprinting nei confronti della persona Daniel Johnston. Cioè, lui è un prisma con mille sfaccettature differenti, alcune bellissime, alcune anche scure, e però una persona tendenzialmente buona e con un talento enorme.
0: Sì.
1: Veramente un talento enorme, perché ha scritto dei testi, siamo andati a fondo dei testi, siamo andati a fondo delle canzoni, li abbiamo un po' sviscerato, e è davvero qualcosa di magnifico. Quello che mi aspetto è che la curiosità sia ancora accesa nelle persone rispetto a certi argomenti, soprattutto intorno a certe persone, a certi artisti, e che quindi la risposta sia quella che ci aspettiamo, ecco.
0: Bene, faremo di tutto anche per, diciamo, diffondere questa serata, insomma, questa giornata, non solo serata, giornata. Ok.
1: Altra nota a margine, abbiamo contattato la famiglia Johnston per avere
0: bello.
1: Alcune, perché io volevamo usare alcune immagini, quindi ho detto: ascolta, io non so, io chiederò direttamente loro, dico al limite non mi rispondono, e di che il fratello si è dimostrato una persona estremamente gentile, e ci ha proposto di prendere tutto il materiale che volevamo dal sito della fondazione, e ci ha mandato un videomessaggio da mandare, insomma, durante la giornata, con un saluto, è stato molto molto carino.
0: Quasi ho la pelle d'oca, veramente. Anche perché un'intervista che poi andò persa di 25 anni fa, girai le domande a Dick Johnston, che le fece a suo fratello e mi mandò tutto, tra cui il promo della trasmissione. Quindi sì, veramente qualcosa di cuore. Grazie Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Guarda, sì, cioè aggiungo giusto per nota, diciamo, di logistica, che durante tutta la giornata saranno aperti anche tutti i punti di ristoro della stazione, e alla sera, una cosa simpatica, avremo un menù a tema periodo McDonald's di Degna.
0: Ah,
1: quindi
0: bello,
1: faremo,
0: bello.
1: Faremo gli hamburger e patatine, quindi insomma una cena abbastanza... come dire, cheap e
0: American style,
1: esatto.
0: Veramente molto carina, una gran bella iniziativa.
1: Sì, l'abbiamo curata, ci tenevamo.
0: Bene, allora ci vediamo sabato prossimo e ti ringrazio per l'intervento, poi ti passerò il podcast e tutto.
1: Va bene, gentilissimo, ringrazio te per l'opportunità, grazie mille.
0: Grazie Marco, ciao.

E a lungo Afternoon Tunes iniziava proprio così, con l'intro di Daniel Johnson e la canzone Fish, e che dire, veramente sabato prossimo da non mancare, il 17 ottobre, la stazione Rulli Frulli, Viale Stazioni 2 a Finale Emilia. Bene, continuiamo il mio acquisto famoso, Teenage Fan Club, ve lo devo assolutamente proporre, Words of Wisdom and Hope, insieme a Jed Fair, tra l'altro che Jed Fair collaborò anche a It's Spooky con Daniel Johnston, prima in Fish c'era anche l'amico Mark Linkus, ovvero Sparklers. Ci ascoltiamo per finire questa seconda parte di Afternoon Tunes, I Feel Fine.

It's a brand new day. Love is a fiery ring. Johnny P.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.

0: 400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La Locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Città metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: Action!
6: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
7: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
8: Info e biglietti su popupcinema.it.
6: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
9: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
10: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers. You are listening to Afternoon Tunes. This is the sound.
11: Break the wall. Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tunes.

E abbiamo iniziato la terza parte di Afternoon Tunes con un gruppo, ahimè, non c'è più, peccato, gli Acetone, scritto Acetone, del Los Angeles, penso San Francisco, gruppo psichedelico tra psichedelia e slowcore. Album veramente che mi piace un sacco, del 1993, questo Cindy, e questa era appunto Endless Summer, l'estate che non finisce mai. Infatti qua ci sono ancora le zanzare e mi hanno già punto ben due volte. Bene, continuiamo queste notizie in diretta dallo studio. Per quel che riguarda le novità, è uscito quello di Ellen, che è praticamente pseudonimo di Liz Harris, che si fa chiamare anche Grouper, e per non farci mancare dei nomi, l'album si chiama Linda's Head, e comunque suoni sempre molto piacevoli, shoegaze d'atmosfera anche. Questa è la sua Starline.

tutte canzoni molto brevi, Helen, ovvero Gruper, ovvero Liz Harris al dono della sintesi, e questo Linda Said comunque non è niente male. Punta di diamante dell'etichetta Cranky. Continuiamo con un altro acquisto, anche questo mi piace molto, ho sentito prima, diciamo, il singolo che anticipava l'album, bello tutto l'album, anche qua alla batteria troviamo Valentina Magaletti che si divide tra vari progetti, è quello dei Vanishing Twin, dalle tinte un po' broadcast, un po' Stereolab, l'album si chiama Archives, e ci ascoltiamo con la voce che sta andando, Sugar Stone. Vanishing Twin.

Uno dei gruppi che rimpiango maggiormente, perché la cantante Trish non c'è più, questi Broadcast, che hanno seguito appunto il nuovo album dei Vanishing Twin. Questa era The Note, la siamo andati a prendere da un live da John Peel, Made by the Session, e appunto mitici Broadcast. Ultimi minuti per Afternoon Tunes, continuiamo un po', diciamo, con amici di Daniel Johnston. Ricordo ancora la giornata Story of an Artist, sabato 17 ottobre a Finale Emilia, e con conferenza aperta al pubblico 9:30, laboratorio di pittura con Davide Toffolo alle 14 e il concerto a partire dalle 18:30, veramente da non mancare. Chiudiamo un po' con due canzoni, se ci stanno, una sicuramente è questa di Io la tengo, Today is the Day.

una vita intera vissuta come una straordinaria lotta di resistenza contro la povertà, la miseria e l'emarginazione, affrontata sempre con fiera dignità e musica.

0: Nata nella miseria nera di una favela di Rio de Janeiro, costretta a sposarsi a soli 12 anni e madre per la prima volta a 13, Elsa ha conosciuto la fame più nera, la perdita devastante dei figli e il dolore domestico.
1: Esta noite

ha iniziato a campare giovanissima per comprare le medicine alla figlia malata, presentandosi a un concorso radiofonico, vestita di stracci e derisa da tutti. Quando la giuria le chiese a quale scuola canto appartenesse, lei rispose con quella frase che è un manifesto eterno di riscatto: la scuola della miseria. La sua voce roca, graffiante e potentissima è stata il vessillo degli ultimi e degli emarginati.

durante la dittatura militare in Brasile, a causa del suo impegno, della sua vicinanza al samba di protesta e della sua relazione osteggiata, subì pesanti censure e persino l'attacco armato alla sua casa, che la costrinse a

nel respiro della sua musica c'è il riflesso di quella stessa lotta, la nobiltà d'animo di chi resiste al buio, difendendo la propria umanità contro ogni tentativo di umiliazione.

Il viaggio continua e l'impatto con la realtà non è mai una questione semplice. La nebbia, il disorientamento e la fatica di ogni giorno si intrecciano al desiderio profondo di riscatto, di arte e di vita. Attraversiamo le diverse stagioni dell'animo umano, dove il peso della sofferenza e dell'emarginazione si trasforma in spinta interiore, in ricerca di un'identità che non si arrende al giudizio del mondo.

Dopo la tensione, la musica ci accompagna verso una fase di pace interiore e di riconciliazione con se stessi, guidandoci a fare i conti con i propri sogni e con la voglia di bellezza che ci portiamo dentro, scegliendo di abitare il presente con autenticità e amore.

Questa puntata è profondamente dedicata a chi è nella miseria, a chi si sente disperato, bistrattato, deriso e umiliato per le difficoltà della vita che tentano di

E ora la domanda vera che interpella ciascuno di noi: cosa facciamo noi oggi per sostenere chi è con l'acqua alla gola?

resistenze sonore. La musica che dura, la resilienza che rinnova. Il vostro DJ resistente Manuel Mitoli vi dà l'appuntamento alla prossima.

passi per la città, quindi saluto Lorenz e il buon Savioz con le sue Tales of Savioz. Però alla mia sinistra c'è il mio fido scudiero regista da tanti anni, ossia il buon Zattone. Quindi oggi, cari kids, puntata in solitaria, formazione ultra rimaneggiata, però ricca, pregna di tantissima musica. E oggi, quindi, per venire incontro alle vostre esigenze di ascolto, meno chiacchiere e molta più musica. Infatti oggi, per l'occasione, vi farò ascoltare anche degli EP di band di nuova uscita, quindi EP interi. Però partiamo con un singolo pezzo di una band, o meglio, in questa prima parte voglio aprire una piccola parentesi per quanto riguarda il punk, lo street punk e oi in chiave transalpina, in chiave francofona, e parto da Genève, Svizzera, con i Revanche. Loro sono una band appunto di Ginevra che sono formati nel 2020. Il gruppo si distingue per sonorità aggressive ed impatto, però anche molto influenzate dal rock and roll e dal glam anni 70. Nel 2021 hanno debuttato sulla scena underground con il loro primo demo, mentre nel settembre 2025, sotto l'etichetta della Primator Crew, hanno rilasciato il loro primo album in studio, che prendeva il nome di The Man. E oggi ci ascoltiamo questo ritorno dopo un anno di silenzio dei nostri Revanche, con questo pezzone veramente aggressivo di street punk oi venato di glam rock anni 70, ossia un Tigre dans la Mer. Loro sono i Revanche da Genève. Buon ascolto, kids.

Questi qua erano i Revanche con Un Tigre dans la Main. Mi scuso con i kids in ascolto per il mio francese un po' diciamo arrugginito, però loro, questa era una band da Ginevra con il loro street punk e oi venata di glam rock and roll di matrice anni 70, e chissà se fa da lancio a un nuovo album. E continuiamo sempre con questa parabola francofona, però ci spostiamo in quel di Parigi e ormai abbiamo a che fare con una band che sto per raccontarvi ormai da 10 anni in giro per i circuiti street punk e oi underground parigini, e non solo. Parlo degli Skelet, che abbiamo avuto anche noi sul nostro palco di Bologna City Rockers qualche tempo fa, e proprio qualche giorno fa, o meglio con i Revanche, loro condividono la stessa etichetta, ossia la Primator Crew. E proprio qualche giorno fa sono usciti con un nuovo mini LP che piglia il nome di Soir d'Orage, che significa tempesta. Devo cercarlo, cari tizio. Cioè, che significa scheletro? Soir d'Orage, se non erro, significa serata tempestosa. Significa, ecco, tizio. L'ho trovato. Insomma. Come dicevo tante volte, ho detto tante volte in passato durante le trasmissioni di If the Kids a United, ormai la Francia ha sviluppato una propria versione dell'Oi Music. Basti pensare a band come Syndrome 81, Prisoner du Temps, Oi Boys e Rancor. Quindi un Oi che fonda, che fonde il proprio verbo originale, ossia quello britannico, con il goth e con il post-punk, dando vita a un suono realmente cupo, misterioso e decisamente cool. Basti pensare a band come Bellon Armé e anche gli stessi Homefront, che saranno protagonisti per la prima volta in Italia sabato 21 novembre a Bologna City Rockers. Quindi questi nostri Skelet, dopo 3 anni di silenzio dall'ultimo fantastico album, ossia Fin des Parties, sono usciti con un nuovo diciamo mini LP, ma è troppo riduttivo, forse un mini LP, ossia Soir d'Orage, e hanno dato vita a una musica veramente energica, ma altrettanto atmosfera e con sprazzi accattivanti di melodia new wave. Questo è tutto il mini LP Skelet. Buon ascolto, kids.

0: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendine, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
6: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

Bella ragazzi, bentornati alla seconda parte di If the Kids Are Reunited. Ci eravamo lasciati nella prima parte con il momento street punk e oi francofono con Revanche e Skelette, con un singolo che forse farà lancio a un nuovo album dei Revanche dopo il primo album del 2025 che prendeva il nome di The Man, e con un ritorno dopo 3 anni di silenzio da fin dei partiti di Skelette con Soir d'Orange, tutti e due entrambi i dischi per la Primator Crew. E adesso, cari kids, la seconda parte la voglio dedicare a un momento punk rock and roll di matrice americana, partendo da I Class. Qualche anno fa li abbiamo inseriti tra i migliori dischi del 2024 con il loro Healthy Alternative, e sono tornati qualche giorno fa, mi è arrivata la mail da parte di Bandcamp segnalandomi il nuovo album dei Class, o meglio il nuovo singolo che fa da apripista al nuovo album che prenderà il nome di Scratching the Ceiling. È uscito questo singoletto che si chiama Take Me With You. Loro sono una band power pop di Tucson, Arizona, per tutti gli appassionati di Boys, ma anche dei grandissimi e mai dimenticati Exploding Hearts. La band è un trio composto da Andy Puig, diciamo che è il leader carismatico della band, e dai fratelli Mayer. Negli anni hanno subito un po' cambi di formazione dovuti anche a trasferimenti da parte dei vecchi componenti verso un altro stato, così leggevano nelle loro info, però sono ritrovati insieme con un nuovo album che vedrà la luce tra qualche mese, che appunto si chiamerà Scratching the Ceiling. Il loro è un power pop con ritmi ansiosi e nervosi, intrisi di tanto carisma fraterno e con brani veloci come una locomotiva a vapore, così leggevo tra le info di presentazione di questo nuovo album. Ascoltiamo il singolo che fa da lancio al ritorno dei Class, ossia Take Me With You. Buon ascolto, kids.

questo è il ritorno dei Class Band Power Pop di Tucson, Arizona, capitanati da Andy Puig e dai fratelli Mayer. Sono tornati dopo 2 anni di silenzio dall'ottimo and Healthy Alternative uscito qualche anno fa e che inserimmo tra i migliori album del 2024, perché ogni anno cari kids, Radio Stereo Fujiko ci chiede sempre a ogni redattore la lista dei migliori album dell'anno appena trascorso, quindi ragazzi tra qualche mese arriverà anche The Best of 2026 a cura dei redattori di Radio Città Fujiko. E continuo con questa seconda parte dedicata al punk, al rock underground a stelle e strisce, e da Tucson, Arizona ci spostiamo verso la grande mela, New York City, perché proprio verso la fine del 2025 i Malavista, una tra le migliori band dell'underground newyorkese, sono usciti con questo nuovo EP. Infatti il primo, ragazzi, lo inserimmo anche qualche anno fa tra i dischi del mese perché fu veramente una bombetta, e sono usciti appunto, come dicevo, con questo nuovo EP verso la fine del 2025 che prende il nome di Snub Nose 38. EP che esce per la Spaghetti Town Records, infatti anche bellissima come nome di un'etichetta, però segna nei Malavista segna anche un cambiamento di sonorità, perché se il primo disco, sempre cool, sempre figo, partiva dal punk per poi spostarsi verso un garage rock power pop con un sound che ricordava i grandissimi Real Kids di Boston, band seminale del power pop americano e non solo, in questo nuovo EP che esce, come dicevo sempre prima, con la Spaghetti Town Records, in questo nuovo EP la band assume un sound molto più punk canonico, con riff più taglienti e con cori che traggono ispirazione dai pionieri del punk rock britannico come UK Subs e Members. Ci ascoltiamo allora questo EP per intero che prende il nome di Snub Nose 38, loro sono i Malavista da New York. Buon ascolto kids e alzate il volume.

Questo era il punk rock al fulmicotone dei Malavista da New York City con il loro nuovo EP che prende il nome di Snub Nose 38 per Spaghetti Town Records. Cari kids, appuntatevi questo nome perché veramente è una band che merita un seguito e merita di essere ascoltata per tutti gli amanti del punk rock and roll a stelle e strisce, che affonda le radici in gente come Dictators e New York Dolls. E andiamo verso la fine di questa seconda parte, tornando nel vecchio continente, precisamente in UK, con questo personaggio del rock britannico che prende il nome di Laurie Wright, attivo già da qualche anno sulla scena inglese con ben 4 album e con riconoscimenti di gente importante come Libertines e anche il grandissimo Rod Stewart. Il tipo in questione c'ha un amore evidente per l'estetica mod, basti guardare i video che si trovano sul web, ed è uscito con questo nuovo album veramente figo, cari kids, che si chiama Cheers Drive. Un album di 12 brani che spazia dal mod sound in stile Kinks e rhythm and blues, arrivando ai primi Oasis e tutto il Britpop. Il tutto è composto benissimo ed è eseguito con voce rauca e con grandissima energia e con perfetta attitudine. Il soggetto Laurie Wright sarà anche nella parte di Steve Marriott, il grandissimo Steve Marriott degli Small Faces e poi anche dei Faces, nel film All or Nothing di prossima uscita. Ci ascoltiamo la prima traccia di questo fighissimo album che si chiama Cheese Drive, ossia Fast Lane, Laurie Wright. Buon ascolto, kids.

0: Hugh Camden.
1: Ciao Ale, che fai?
2: Preparo un esame di fashion design, ma mi mancano informazioni.
1: Vai al MIP, la Modateca Igor Pallante. C'è una raccolta di oltre 2000 testi su moda, design e arti visive.
2: Quindi posso andarci per fare ricerca per l'università?
1: Certo, ma anche per trovare idee e ispirazione. MIP, Modateca Igor Pallante, via Caselle 22, primo piano della Mediateca a San Lazzaro. Anche online sul sito dell'SNB Ubo, a 10 minuti dalla stazione di Bologna. MIP, la fonte di ispirazione che aspettavi. Vieni a scoprirla, è anche tua.
3: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
4: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
3: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
4: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
3: Dovremmo allungare forse il percorso?
4: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
3: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
4: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
5: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

Bella Kids, bentornati alla terza parte di If the Kids Are United, il nostro quarto capitolo stagionale. Ci eravamo lasciati parte con momento punk rock a stelle strisce con Malavista e

A-Class e verso la fine con un ritorno nel vecchio continente con Low Rewrite, con il suo Chase Drive quarto disco e con il primo pezzo, l'opening track, ossia Fast Lane. E adesso finiamo questa terza parte di questo quarto capitolo stagionale con un ritorno vecchio verso il nuovo continente, ossia verso USA, ma precisamente in Canada, con il ritorno dei Big Boss da Montreal. I Big Boss sono una band puramente oi al 100%, che fa musica dura fatta da skinhead per skinhead e per tutti i piantagrane di strada che amano e impazziscono per questo genere. Sono usciti qualche settimana fa con un nuovo EP su cassetta, non si saprà ancora quando vedrà la luce sul formato fisico, infatti si chiama Promo Tape, non sappiamo se uscirà in formato fisico, non sappiamo se uscirà anche su vinile, che ha quattro tracce appunto di street punk e oi purissimo che va dritto al punto. Il primo brano è Skid Is Back, che sarà incluso nella prossima compilation che si chiamerà Northern Aggression Volume 4 per la Insurance Records. E ci ascoltiamo questo promo tape che ha tra le proprie tracce, ossia appunto questa Skid Is Back, che fa da open track, e poi Never One of Us, Bobber Boys, Someone Getting Earth. Sono i Big Boss da Montreal, 2026. Buon ascolto, kids.

Questi erano i Big Boss con il loro promo tape 2026. Big Boss Band, street punk e oi di skinhead, di musica oi purissima, come dicevano loro, fatta da skin, per gli skin e per tutti i piantagrane di strada che amano questo sound. Promo tape che esce per la Insurance Records, e non sappiamo ancora se nel 2027 vedrà la luce su supporto fisico vinilico. E andiamo verso la chiusura di questo quarto capitolo stagionale di If The Kids Are United con un momento retromania, perché l'8 ottobre del 1990, in piena era pre-Britpop ma soprattutto famosa come Manchester Sound, usciva un album che divenne seminale insieme a Pearls and Trees and the Belly Chase, che esce lo stesso anno, anche come quello degli Stone Roses, che esce l'anno prima, quindi diciamo un caposaldo della musica baggy e del proto Britpop, in questo caso mancuniano. Loro nascono nelle West Midlands, e parlo dei Charlatans perché appunto l'8 ottobre del 90 usciva l'album capolavoro che prende il nome di Sam Friendly. Ascoltiamo una traccia estratta da questo discone, un disco che è un puro esplosivo concentrato di funk torrido, ritmiche danzerecce, chitarre acide e soprattutto colate massicce di Hammond, il tutto corredato da melodie che al primo ascolto si appiccicano addosso. Ragazzi, 8 ottobre 1990, The Charlatans, Sam Friendly, e con questo pezzo ringrazio il buon Zatto, ringrazio voi kids in ascolto. Questa puntata, per chi se la fosse persa, andrà sul nostro podcast da lunedì. Che dire, kids? Buon sabato, buon ascolto. Charlatans, Sam Friendly, 1990, ottobre 90. Buon ascolto, kids, e buon sabato. Ciao.

0: l'Europa che è sotto attacco, perché è sotto attacco della Russia e quindi un alleato degli Stati Uniti che viene totalmente tradito da questo accordo e naturalmente una violazione delle decisioni prese fin dal 2022, addirittura dal 2014, di imporre sanzioni alla Russia. Quindi è una violazione di tutto e quest'idea che io posso qualsiasi cosa perché sono una superpotenza, mi accordo con un dittatore, con un'altra superpotenza e decido io, come Trump tra l'altro lo ha detto, il diritto internazionale sono io, lo ha detto ufficialmente. È un'idea ottocentesca, chi è più forte può tutto.
1: Colpisce anche il fatto che abbia ringraziato pubblicamente Putin. È molto raro che Trump si abbassi a ringraziare qualcuno in una fase, tra l'altro, di bombardamenti feroci, di stragi proprio degli ultimi giorni.
0: La Russia sta lanciando una serie di attacchi volutamente mirata a creare stragi tra i civili ucraini senza precedenti. Adesso si è allargata dalle strutture energetiche al trasporto, agli autobus, ai treni, ai ponti, alle strade, come abbiamo visto negli ultimissimi giorni.
2: La premio Nobel per la pace, Nevi Pillay, ha criticato duramente le sanzioni decise dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. È una cosa senza precedenti, ha detto oggi. Pillay, con la sua storia e il suo impegno di giurista, incarna proprio la lotta per il diritto internazionale contrapposta all'uso della forza. L'Assemblea degli Stati che aderiscono alla Corte oggi ha chiesto la revoca delle sanzioni statunitensi. E adesso andiamo in Medio Oriente, a un anno esatto dalla firma del cessate il fuoco, la striscia di Gaza ancora non conosce pace, gli attacchi israeliani sono quotidiani, questa mattina un drone su Gaza City ha ucciso 8 civili, tra cui una bambina, nel tardo pomeriggio un raid aereo sul centro della striscia ha causato feriti ed un'altra vittima. In occasione dell'anniversario di oggi, oltre 100 organizzazioni non governative che lavorano per la striscia hanno chiesto che gli attacchi su Gaza cessino davvero. Fatina è un'operatrice umanitaria che vive a Gaza e collabora con la ONG Action Aid.
3: For people in Gaza.
4: Per le persone a Gaza, un cessate il fuoco non è solo un titolo di giornale o un accordo annunciato durante una conferenza stampa. Quello che sta accadendo ora non sembra un cessate il fuoco. Le persone continuano a morire, le famiglie vivono ancora nelle tende, le piogge allagano i rifugi. Le persone continuano a fare lunghe file per un po' di pane, cercando qualcosa da mangiare. Vogliamo sentire gli effetti del cessate il fuoco nella nostra vita quotidiana. Per Gaza, un vero cessate il fuoco significa creare lo spazio perché la vita possa ricominciare, perché qui le persone non vogliono soltanto sopravvivere al genocidio, vogliono vivere.
5: People here do not only want to survive the genocide, they want to live.
2: In diverse città europee, tra cui Londra e Parigi, oggi ci sono state manifestazioni di solidarietà con la striscia di Gaza coordinata dalla Global Coalition for Palestine. In tutta Italia si sono contati 50 cortei, 5.000 i manifestanti. A Milano le iniziative più partecipate sono state quelle di Roma, di Bologna, di Torino. Dal capoluogo piemontese sentiamo la cronaca della nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: In 20.000, secondo gli organizzatori, sono scesi per le strade di Torino a un anno dalla stagione del Blocchiamo Tutto. Il coordinamento Torino per Gaza, composto da decine di sigle, ha chiamato la giornata insieme a numerose piazze in giro per l'Italia. I manifestanti si sono presi prima Piazza Castello, rinominata Piazza Palestina, dopo che la questura di Torino aveva deciso che il punto di partenza del corteo sarebbe stato in viale Primo Maggio, collegato alla piazza. Una schiera di agenti antisommossa ha impedito per diversi minuti al furgone in testa al corteo di posizionarsi. Poi, con l'aiuto anche delle decine di manifestanti accorsi nel frattempo, le linee della polizia si sono aperte, lasciando entrare le persone. Manganellata è volata intanto. Camionette antisommosse, decine di agenti presidiano la situazione nella piazza. Il corteo è partito alle 15.30, allontanandosi dal centro per attraversare Barriera di Milano, noto quartiere multietnico. Dai palazzi le famiglie di origine straniera si sono affacciate numerose a sostenere i manifestanti mentre il corteo si ingrossava. Gli slogan e i discorsi sulla Palestina e sul genocidio che è durato 3 anni si sono alternati ai numerosi richiami alle piazze francesi e spagnole contro il riarmo in sostegno degli studenti. A Torino sono 3 istituti che hanno occupato in settimana, ma altre iniziative si aspettano per i prossimi giorni, con il culmine venerdì con lo sciopero nazionale dei docenti. Il corteo si è concluso tornando in centro città, in Piazza Vittoria, dove 2 manichini, uno di Trump e l'altro di Netanyahu, sono stati presi a pomodori e poi bruciati, con l'auspicio che prima o poi vengano processati per crimini di guerra, mentre una folla ha circondato il falò ballando sulle note di una canzone araba sulla Palestina.
2: A Roma la Mani Festival, la tre giorni del manifesto con incontri e dibattiti su tanti temi, naturalmente sulle questioni centrali della politica italiana e internazionale. Oggi si sono confrontati i leader del centro-sinistra. Alla Mani Festival partecipa anche la nostra direttrice Lorenza Ghidini, con cui ci colleghiamo. Buonasera Lorenza.
3: Buonasera Alessandro, sì, qui alla seconda edizione della Mani Festival domani si parla anche delle prossime elezioni amministrative. E insieme a Roberto Maggioni racconteremo il modello Milano. Ma sto pomeriggio, come dicevi, si sono confrontati i leader del campo largo davanti a una platea che si è fatta molto sentire, chiedendo soprattutto unità. Infatti i leader tutti quanti hanno elencato le cose che li uniscono e bisogna dire che non erano poche. Poi ci sono i due punti cruciali su cui tutti hanno cercato di sfumare le posizioni. Non era proprio il caso di evidenziare troppo le divergenze, però sono nodi che restano da sciogliere. Sull'Ucraina tutti hanno detto bisogna negoziare, l'Europa deve essere protagonista, ci vuole una nuova iniziativa, ci vuole discontinuità. Conte però ha voluto puntualizzare che si deve tenere conto anche degli interessi della Russia, mentre finora si è scelto di dividere il campo tra bianco e nero. Sulla leadership la sala rumoreggiava, era molto chiaramente contraria alle primarie. Eli Schlein ha detto o si candida il leader del partito che ha più voti, che poi è lei, o si fanno le primarie. Poi una frecciata al suo stesso partito. Io sono scalabile, nel PD ci hanno provato dal giorno 1. Conte, che ha avuto l'ultima parola per via del giro degli interventi, ha replicato: non mi interessa necessariamente tornare a Palazzo Chigi, però la nostra comunità mi ha dato un mandato. Sembrava suggerire che se si candidasse automaticamente la segretaria del partito più grande, gli elettori 5 Stelle potrebbero non votarla. La cosa del terzo nome l'ho detta perché ho visto i sondaggi contro le primarie, ha aggiunto Conte, ma andranno fatte, e ha usato come pretesto la nuova legge elettorale. La sala ha chiesto di far presto col programma, il direttore del manifesto Andrea Fabozzi ha sintetizzato in fondo: basta la Costituzione. A te la linea.
2: Ciao Lorenza, grazie. Intanto citavamo Milano, la destra litiga proprio sulle prossime amministrative, oggi no alle primarie, se la Lega vuole vada pure da sola, ha detto il segretario lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte, gli ha risposto subito con una nota il segretario regionale leghista Piscina: ci spiace per le parole su Milano, noi siamo per il centrodestra unito. È intervenuto anche il presidente del Senato La Russa per dire no al muro contro muro. Intanto Mario Calabresi ha ufficializzato oggi con un'intervista al Corriere della Sera la propria candidatura a sindaco per il centro-sinistra. I data center sono al centro da tempo di riflessioni e di timori, il gigantismo delle strutture necessarie a gestire le attività informatiche, il calore che producono, l'inquinamento acustico, il consumo di territorio e di acqua. I numeri degli investimenti delle big tech su queste infrastrutture strategiche sono imponenti e la Lombardia è la regione italiana dove sono previsti più progetti per il prossimo futuro, ma non è l'unica. Oggi a Milano c'è stata la manifestazione nazionale dei comitati Stop Data Center, la seguita per noi Roberto Maggioni.
7: Sono arrivati in piazza della Scala da Cornaredo, Magenta, Vittuone, Rho, Opera, Cesate e dagli altri comuni lombardi dove è prevista la costruzione di uno o più data center, con le loro preoccupazioni per l'impatto ambientale ed energetico, il consumo di suolo, le isole di calore, l'aumento delle bollette, progetti di nuovi data center che erano passati un po' sotto silenzio e che ora saltano fuori anche grazie al lavoro dei comitati cittadini che stanno incalzando le amministrazioni comunali. In piazza Scala c'erano anche associazioni come Lega Ambiente e i partiti della sinistra. Tante domande, informazioni recuperate prevalentemente fuori dai circuiti istituzionali, una situazione che alimenta dubbi e paure dei cittadini che chiedono una moratoria alla costruzione dei nuovi impianti.
8: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta: consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, le isole di calore, il rumore.
9: Non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
7: Cittadini che chiedono alla politica di fermarsi, alla destra di smettere di cedere sovranità territoriale, di governare il fenomeno e ascoltare le preoccupazioni dei cittadini.
2: Conflitto in Yemen, mentre nel paese continua la controffensiva delle forze fedeli al governo che riconquistano territori sottraendoli al controllo degli Houthi, i combattenti filo-iraniani oggi hanno lanciato un nuovo duro attacco all'Arabia Saudita. Un missile ha colpito l'aeroporto di Riyadh. Ci sono diversi feriti, almeno 5 in gravi condizioni. Lo scalo ha sospeso tutte le operazioni, decine di voli sono stati cancellati. Diverse cancellerie hanno avvisato i loro cittadini di non recarsi nell'area. Alla luce dell'attacco da Washington, Trump ha aperto alla possibilità di sostenere i sauditi. In India le forze di sicurezza oggi hanno arrestato migliaia di manifestanti scesi in piazza a New Delhi per protestare contro il provvedimento governativo che esclude dalle liste elettorali 130 milioni di cittadini. Tra le persone fermate anche il leader del cosiddetto partito degli scarafaggi che aveva promosso la protesta di oggi insieme alle forze politiche di opposizione al governo di Narendra Modi. Per Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India, quella di oggi è stata la più massiccia repressione del dissenso degli ultimi anni in India.
10: Quello che sappiamo è che ci doveva essere una manifestazione contro il capo della commissione elettorale che è accusato di aver fatto dei brogli per favorire la destra hindu al governo, manifestazione che si preannunciava oceanica, ma sappiamo che le autorità indiane erano pronte e evidentemente hanno avuto l'ordine di arrestarli tutti. E così hanno fatto, nel senso che Nuova Delhi era paralizzata, hanno chiuso 45 stazioni della metro, hanno soppresso 250 treni che dovevano entrare in città, hanno creato dei centri di detenzione temporanea negli stadi e hanno organizzato un esercito fondamentalmente tra polizia, i corpi speciali e paramilitari che è andato a raccattare chiunque volesse manifestare. Stiamo parlando di 6.000-7.000 persone, dentro c'è di tutto, giornalisti, ci sono deputati, ci sono ex capi di governi locali, ci sono attivisti, ci sono youtuber, cioè chiunque. Una cosa del genere, a mia memoria, in India ad Delhi non è mai successa.
2: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme a Sara Milanese, le notizie tornano alle 22.30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata. Popolare Network.

Poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
4: Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.
3: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

Buona serata a tutti, gentilissime amiche e gentilissimi amici del programma operativo psichiatrico. Io sono Bolo Pop, sarò in vostra compagnia fino alle 21 per la nostra consueta appunto settimana del programma operativo psichiatrico. Tanta carne al fuoco, partiamo immediatamente. Partiamo con una band inglese di Doncaster, ma ormai fanno sede a Manchester. Si sono formati nel 2014 incontrandosi all'università. Loro sono The Blinders, ci andiamo ad ascoltare Always.

Grandissimi Blinders, Thomas Haywood, il loro leader, disse che erano dei predestinati, suonano insieme da quando erano piccoli e vincevano tutti i concorsi musicali dalle medie, all'università, eccetera. Quindi effettivamente poi alla fine qualcosa è andato. Andiamo avanti, la prossima è una band post-punk, Cold Wave di Toronto, che abbiamo già più volte messi con il mio socio Sergio. Sono un duo, appunto, Sean Tucker e Sean Patrick Nolan. Sono i Trials, e ci andiamo ad ascoltare Team Flash. Trials.

E questi erano gli impronunciabili traitors, solo consonanti. E bene, andiamo avanti. Quando l'Indy arriva da posti lontani lontani, bene, gli Space Station sono di Reykjavik in Islanda, formati nel 2021, capitanati da Jess Ernason, poteva avere un cognome diverso. Debuttano musicalmente nel 2025 con l'album Reykjavik Syndrome. Ci sentiamo Let's Speak Space Station.

Space Station. Allora, gli U-Citizen sono o è il progetto solista indie rock del cantautore Bill McElney, ex componente della band dei Connection, band che ha detto la sua, diciamo, nella scena di New York dei primi anni 2000. E voi sapete benissimo che in quel periodo storico a New York c'era un certo fervore, citofonare Interpol, citofonare Strokes. Ce la andiamo a ascoltare, U-Citizen, In This State.

You Citizen. Andiamo avanti con il nostro programma operativo psichiatrico. Fanno un gran parlare di lei, cioè Phoebe Lucille Bridge, al secolo Phoebe Bridge. Lei viene da Pasadena, in California. Debutta musicalmente nel 2016 con un EP, Killer. Sull'etichetta discografica, nota anche per essere quella di Ryan Adams, Lab Paxam. È uscita recentemente con l'album Lost Weekend e ce l'andiamo a ascoltare in Motton Sickness, Phoebe Bridge.

Phoebe Bridgers. Allora, i Vry, si scrive proprio Vry, sono una band shoegaze che, come sapete, nel cuor mi sta. Sono di Birmingham, in Alabama, però. Il punto di riferimento musicale di David Brown e soci sono stati i My Bloody Valentine e i più recenti Slow Dive. Il gruppo mescola sonorità shoegaze, appunto, e un po' di krautrock. Ci andiamo ad ascoltare appunto i Vry con Wishing.

Sono rimasti in quattro. Sono di Birmingham, tifosissimi dell'Aston Villa. Hanno fatto la storia pop degli anni 80 e 90. Chi sono?

0: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
0: 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di Ex-ATR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato Rock Punk Live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

testa. Anzi, no, proprio ti perdi del tutto, perdi il senso del tempo e arrivi al sabato sera che non hai preparato nulla, non uno straccio di idea di come aprire la New Wave Sono Io. Ecco, però mi consola il fatto che ho visto file chilometriche di fronte alle vetrine del Disco d'Oro di Bologna per l'ascolto del nuovo Dopamine Chamber, che uscirà per tutti il 16 ottobre, quindi beh, tra qualche giorno, dai. Mi consola non essere stato quindi l'unico a legarsi all'albero della nave, come fece Ulisse per il canto delle sirene, e ordinare poi all'equipaggio di tornare indietro per ascoltare, riascoltare e ascoltare ancora Marian, il primo singolo dell'album. Stessa cosa poi succede oggi con Tan, un album che si dice sia per il 60% umano e per il restante 40% corrotto dall'automazione, anche se poi in realtà pochi sanno esattamente quando Dopamine Chamber sia corretto o quanto sia stato corretto dalle macchine. Chissà, forse per la voce di Brian o la velocità del nastro che è stata alterata? Non lo so, ma queste tecniche della manipolazione della realtà attraverso le macchine, beh, sono alla base dell'iperpop o dell'hyperpop, se vogliamo così. Che poi, non so, ogni volta che mi capita questa cosa mi viene in mente la scenetta di Frankenstein 1, Igor e Igor. Vabbè, era una cosa così. Chissà se poi sarà anche...

è sorelli, sempre un grande piacere e non vi nascondo anche una certa ansia di prestazione che prendo quando ci troviamo qui sulla soglia dell'altare del Bianconiglio, pronti a varcare la soglia per attraversare lo specchio, finalmente scollegati dalla matrice. Ma ricorda, te lo dico sempre, sorella, ti sto offrendo solo la verità. Che stasera è che chi racconta che oggi la musica fa schifo mente spudoratamente. Perché più passano gli episodi della New Wave sono io, con i suoi capitoli, e ormai faccio un conto abbastanza a spanne, ma attendibile, ormai siamo arrivati quasi a 1000, più ti accorgi che c'è un sacco di musica bella, che non sai più neppure dove mettere le mani. Giovani e anche giovanissimi artisti che dimostrano, traccia dopo traccia, di aver preso tutto il meglio della musica del passato per tradurlo nel linguaggio che le nuove generazioni, quelli che certi VDM, non so se mi spiego, ecco, commentano con disprezzo. E i giovani invece meglio comprendono e amano. Poi ci si chiede perché i giovani non ascoltano più la radio. Certo, se pensi alle radiolone che sanno solo passare a comando le tracce dei vari talent che ci sono in giro o di Sanremo, ci credo che i giovani ti schifano. Se invece le tue radio sono inchiodate sui 103.1 di Radio Città Fucico o sulla rete internet con Atlantide, la radio oltre la radio, allora vedi, lo vedi come cambia la musica. E allora VDM, sei così limitato, eh? Sempre chiuso nel tuo cortilino e guai chi osa suonare al campanello delle tue ottuse opinioni, poi si fa per dire. Poggio il fiasco e continuo ad ascoltare Tony F e Sfere

Stefano, credo di essermi perso ancora una volta. È che quando mi si chiude la vena non ci vedo più. No, lo so, dovrei passare oltre, perché tanto ormai quelli non li recuperi più. Sono morti, anche se non lo sanno. Zombie, anzi, diciamo golem, che eseguono i comandi dei loro manovratori, senza cervello e senza libero arbitrio. Per cui, se faccio un esempio così, ma di fantasia, se la Gioggia dice basta comprare gas a prezzo basso dalla perfida Russia, se è vero una volta era l'Albione, ma insomma poi i tempi cambiano, compriamolo da Trump e anche la benzina e il gasolio, facciamoci daziare come Troisi e Benigni, perché non si sa mai che ci tolgano l'amicizia su Truth o non ci diano più il cappellino dei MAGA. Ecco, poi scopri che Trump compra il gasolio da Putin e che la nuova legge elettorale, ma guarda, sembra la copia conforme di quella russa. Ma proprio uguale, eh? Ecco, dico, non ti senti un po' coglione?

episodio. Si parla di dischi nuovi o comunque molto recenti, belli, e quanti ne escono? Praticamente ogni giorno ce n'è uno. Per dire, il nuovo album di Nina Vinderlind, violoncellista nata a Stoccolma ma ormai inglese d'adozione, che arriva con il suo tutto nuovo, suo personale album Wild Love. È troppo bello ed è esattamente quello che dicevo prima: musica nuova con il giusto linguaggio ma con porte e finestre aperte al meglio della musica del passato come fonte di ispirazione per avviarsi verso il futuro, quindi nuovi linguaggi per crescere, per aprire la propria mente contro l'ignoranza dei golem d'oggi e dei loro pericolosi manovratori. Poi lo so, parlo troppo, visto che avevo altre due canzoni in scaletta, ma non so se basta il tempo. C'è Alice D con Spill e Porridge Radio con Back to the Radio. E adesso quale taglio prima del lancio del Back to the Future? Vabbè, chiudo gli occhi e pigio un bottone e sentiamo chi resta.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Dominzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra via Fioravanti e via del Battiferro a Bologna. Non mancate!

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

sul fatto che tutte le domande che si sono fatte su Prince abbiano risposte controverse, ma credo non ci siano dubbi. Non c'erano allora, quando uscì come singolo apripista dell'album che portava lo stesso titolo, e non ce ne sono neppure oggi, a 45 anni da quella data. Erano le domande che si facevano a Prince, ma che nel disco, nel brano, in Controversy, restavano comunque senza risposta. Prince, come dire, consegnava fuori dal disco alla stampa, con grande creatività, quelle risposte. Sono appena salito sulla DeLorean per aprire il secondo capitolo della New Wave Sono Io di questa sera, trasferito l'ottobre 1981, nel momento stesso in cui uscivo uno degli album forse più belli di Prince, per capire cosa potesse essere andato storto. Perché quelle domande non avevano risposta. Ma mi accorgo anch'io che un'altra volta mi sono perso. Era gay? Non era gay? Crede in Dio? Non ci crede? E il padre era nero italiano? E lui era bianco?

sempre la radio. Alla guida il vostro autista di fiducia, si spera, patente più alta possibile, Massimo Doc Siddi, che ha impostato il flusso canalizzatore della DeLorean all'ottobre 1981, nel giorno esatto dell'uscita di questi dischi. Ma sì, dai, lo ripeto, dischi controversi. Forse era anche l'anno giusto per restare sul bordo delle verità, senza mai dirla fino in fondo, insomma. E del resto è un po' anche la storia che ritroviamo in questo brano dei Police di Ghost in the Machine, un disco scuro, emotivamente pesante, ma anche che trova in Every Little Thing She Does Is Magic, una canzone scritta molti anni prima, nel 76 addirittura, e scartata ad una audizione perché era, dicono, un brano non di successo, chi trova questo punto più leggero e da classifica.

incredibile che sta tra il giorno e la notte. Un confine di non si sa bene cosa, bisogna coltivarselo però, il dubbio. È buona cosa e fa bene alla salute mentale. E quello che sta intorno anche a Gloria degli U2. Qui ti ho proposto la versione live di Under the Blood Red Sky, il live dell'83. La trovo più massiccia, ecco. Così come c'è anche in The Only Mistake dei Joy Division di Steel, una compilation dell'ottobre 1981, perché è qui che siamo, che mette insieme B-side, outtakes e anche qualche soundcheck, ma è soprattutto quel disco che si mette sul confine di due epoche segnate dal suicidio di Ian Curtis, il confine che separerà i Joy Division dai

is the passion of Lovers. Per il Back to the Future di stasera con la New Wave su Rio, il radio show del sabato sera che spinge la sua musica verso la notte più profonda e scura, e ne cede pure la luna a fare luce sulle terribili parole che pronuncia.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.

0: Siamo finalmente nella hitbox, ma una cosa però va detta subito e senza aspettare oltre. Ora, David Byrne sta un po' esagerando, eh? Va bene, lui siede alla destra di Dio, ma da un po' di tempo lo trovi ovunque, come il prezzemolo, si diceva con gli antichi proverbi. Con i Talkinheads addirittura Sirius le ha dedicato un'intera stazione radio che si chiuderà a fine ottobre, questo ottobre, come gli sconti sul diesel a benzina, eh? Sconti, poi. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Eccolo qui comunque ad aprire lo scatolone delle novità di questa settimana con un disco in coabitazione con Daniel Pemberton che ha curato le musiche per la canzone originale del documentario Mask, un mattone di quasi 4 ore che, se non ricordo male, è anche stato presentato al Festival di Venezia. Si dice che David Byrne per il testo abbia usato solo frasi realmente pronunciate da Elon Musk. Non so però con quale tecnica abbia usato. Forse quella del taglia e cuci di epoche precedenti a questa? Non lo so. Hai presente comunque un testo, lo prendi, poi lo tagliuzzi con le forbici, mi raccomando, ecco, le punte arrotondate. Poi le rimetti insieme, a caso, con il vinavi. Fatto? Bene, non si capisce niente, vero? Ma non è un problema, perché tanto, come lo giri, di quello che dice Musk non si capisce mai una fava.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: altro che anche prima di David Byrne te lo ritrovi ovunque. Sembra quasi che Iggy Pop vada bene in tutte le situazioni. Insomma, dove lo metti, sta. Però che botta è che questo pezzo di Mogwai, bellissimo, e con la voce di Iggy Pop, ecco, ti porta dentro il significato del brano stesso. Come quando sei incazzato nero e non ti fai problemi a dirlo senza giri di parole. Anzi, ci metti pure un'immagine sessuale esplicita per dire che non ti inginocchierai davanti a nessuno per fargli... ma dico, ma cos'è? Hai bisogno di un disegnino? Lo hai ascoltato il pezzo?
1: And neither am I. You came from Earth.

0: della voce di Nina.
1: Questa è una canzone d'amore avvitata su se stessa e allo stesso tempo trascinante, perché proprio è come se entri in un, quasi in una vita, in un loop. Un po' Nina Hagg e un po' Patti Smith. Te lo consiglio, se non ce l'hai già nel tuo scaffale di dischi, visto che l'album è uscito un paio di mesi fa. È molto bello.

Morrissey, News, The Last Dinner Party e Fontaine's DC. È un pezzo che comunque la band, con questo nome bizzarro, ecco, esegue da tempo dal vivo. Poi, perché mi devi restare sul pezzo e non ti devi rilassare, se mi chiedi quanto fa 1 più 1 più 1, io ti dico che fa Boys Noize e Zepp. Un altro di quei dischi belli che nelle ragiolone sanremesi, no, non sentirai mai. Poi c'è anche un disco vecchio, ma sempre bello bello bello, che ritorna, non per volontà dei Nine Inch Nails, che sono gli autori di What Is Everybody, ma come pura espressione artistica di Raven Alexa, filmmaker e performer. Ma poi, insomma, quando un pezzo è bello e riceve un omaggio così, val bene che sia nello scatolone delle novità di Alice.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Sabato 17 ottobre, Campi Aperti vi aspetta per Vinelli Ribelli, un pomeriggio interamente dedicato all'esposizione e alla degustazione di vini locali biologici e cibo contadino. Si parte alle 16 con il dibattito su vignaioli e cambiamento climatico. A seguire degustazioni, spettacolo di burattini, concerto dal vivo di Sava Jazz Manouche e DJ set fino a sera. Vi aspettiamo a Fondo Comini, all'angolo tra Via Fioravanti e Via del Battiferro a Bologna. Non mancate! 10 anni raccontando il mondo da vicino. Dal 15 al 18 ottobre torna a Forlì Meet the Docs Film Fest. Proiezioni, grandi ospiti e talk per esplorare le geografie difformi del nostro tempo. 4 giorni di cinema del reale negli spazi di ExaTR. Dal 15 al 18 ottobre la 10ª edizione di Meet the Docs ti aspetta a Forlì. Programma completo su meetthedocs.it.
7: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare. Qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme. Qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

parte di questo episodio della New Wave su New York, dove si è suonato soprattutto di dischi troppo belli e nuovi. La Classic Room, al contrario, sono dischi vecchi, però belli, belli lo stesso. Siate ancora i benvenuti a bordo, fratelli e sorelle, per questo ultimo giro di giostra della New Wave

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: È tempo di teatro! Allo Zola Auditorium parte la nuova stagione. 28 spettacoli tra prosa, comedy, musica, dialettale e teatro ragazzi. Venerdì 16 ottobre, ore 21, La strana coppia. Due amici, due caratteri opposti, un equivoco e una corsa contro il tempo tutta da ridere. Aperitivo dalle 19.30 su prenotazione. Zola Auditorium, Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa, Bologna. Info e prenotazioni su zolauditorium.it.
4: 10 anni di Brindisi insieme! Dal 16 al 18 ottobre non perdere il decennale del birrificio Bellazzi al quartiere Cicogna di San Lazzaro. 3 giorni indimenticabili, 13 spine di birra artigianale, street food, gonfiabili per i cinni e visite guidate all'impianto. E poi tantissima musica! Venerdì con i vinili di Felix e Lawrence dei Bologna City Rockers, sabato rock punk live e concerti anche la domenica. Ti aspettiamo nel quartiere Cicogna in via Fondè 21 a San Lazzaro. Venerdì dalle 17, sabato e domenica già da pranzo. Tutte le info su birrabellazzi.it.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: Diciamo che in un target over 30 almeno apprezzano moltissimo quando possono riascoltare quelle cose soulful, disco house degli anni 90. E infatti mi sono dedicato principalmente a tracce di questo tipo. Parto con Martin Giraud, la sua revival remixata da Loshmi, e poi Crystal Waters, Gypsy Woman, però Dean Zak edit, interessante. Di Aaron per la sua Total Satisfaction. E poi Paul Radford, sì, quello di Frankie Goes to Hollywood, I Want Your Love. E poi Black No Soul Star dalla Svezia, It Should Have Been You. E poi Fun Love Criminals, sì, ci stanno, perché vi faccio ascoltare un remix di Dave Letterman della loro Love Unlimited. E poi i Nomad, I Wanna Give You Devotion, una hit incredibile ai tempi, qui siamo però già a fine 80, se non va. E chiudo il set con i Pasadenas, sì, quelli di Tribute, Right On. Invece ascoltiamo la loro cover dei New York City, I'm Doing Fine Now, remixato da Steve Selton.

Dopo un primo set, diciamo abbastanza definito come genere, passo a uno dove parto con un brano che non c'entra niente con tutto quello che segue. Era Sugar Freak, la versione dub da Soul Sugar meets Dub Shepherds. Siamo in quel reggae dub veramente particolare. Poi passo al Philly Soul, Dynamic Superiors con Don't Send Nobody Else, Lou Rose, Groovy People, veramente jazzy. E poi Love Committee, Put It in the Back of Your Mind. E poi Cordial, Special Love. Poi diciamo quella disco orchestrale un po' cheesy dei Kathmandu con The Break, veramente famoso ai tempi, eh? E poi salto a questo primo successo discreto della Raw Band con The Crunch, era il 78. Dopo ammorbidirono molto i suoni. Poi The Ring, anche questo andiamo su quel disco molto commerciale, però d'epoca. Savage Lover, e chiudo con Cappuccino, trio molto commerciale anche loro. Gorgeous Things, per poi arrivare a scavallare la mezzanotte e entrare a domenica. A dopo.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
4: It's midnight and you're with Cesare Cher.
5: Penso che Dreams di Fleetwood Mac sia forse il loro brano più celebre rispetto a tantissime altre canzoni molto belle. Mi sembra che vi ho già proposto un remix di qualcuno di questa canzone. Qui vi propongo la Disco Perfection version. Seguitelo su YouTube, Disco Perfection con due R. Molto bravo. Poi The Cure, Let's Go to Bed, Alcalino, Rework dalla Germania. Poi Gazebo, Masterpiece. Sì, qui sono andato bello stranito, eh? Roger Standard Mix. E poi Electric Light Orchestra, la happy, felicissima Let's Train to London, rieditata da Greg Wilson. E poi questa versione che ho trovato da poco di House of the Rising Sun dagli Animals. Qui era Gigi, non lo so, disse già tutto. E poi chiudo con Modern Romance, anche questa tutto un altro mondo. Can You Move, remixata dal bravissimo francese The Reflex, che però vive da anni ormai in Inghilterra. Buon ascolto, a dopo.

0: Boogie, the boogeyman.
1: Ultimo set per questa notte. Andiamo, come di solito succede, nel territorio più dichiaratamente house. Però il primo brano, se lo richiederanno in molti, era Madan, da Salificator, un grandissimo successo. Però qui torna con una nuova versione completamente aggiornata insieme a Jonas Blue. Poi abbiamo Blighty, di Blighty con Chris McCain, Won't Let Go. E poi Sherry Vary per la sua The City con Motor Cam. Captain Yosarian, Expensive Shit in Dub, con Jimmy Tenor, perciò diventa una cosa, nonostante il titolo un po' assurdo, interessante da ascoltare. Arden Zip Code, I Feel Music. Poi Deep Owen con I'm Spinning for a Reason. E questo, diciamo che è indicativo di quello che sta cercando Deep Owen. E chiudo con Mauvais Parisien. Ma sì, ci sta, diciamo, un po' di French touch per finire il set e la trasmissione. Jai Monage.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: America, Germania, Sudafrica e ora anche la Cina. La canapa industriale è una realtà globale. La Cannabis Light a Bologna la trovi da Zen CBD in via Ruggi 9B, zona Murri Mazzini. Infiorescenze selezionate, hash e oli CBD della massima qualità. Passa a trovarci o ordinalo su zencbd.it con spedizione anonima in 24-48 ore.